0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà più variabile, sulle regioni orientali e sul Triveneto saranno possibili addensamenti accompagnati da piogge, rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Situazione più stabile sulle regioni nord-occidentali, dove prevarranno le schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà comunque a interessare a tratti anche le aree interne. Al centro condizioni generalmente migliori, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche. Qualche addensamento in più potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle ore più calde. Tempo prevalentemente stabile sulla Sardegna, con ampi spazi di sereno. Al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato, anche se non mancheranno temporanei addensamenti sulle zone interne montuose. Una maggiore instabilità potrà interessare soprattutto la Sicilia meridionale, dove saranno possibili locali precipitazioni. Il quadro ufficiale dell'aeronautica militare segnala infatti per questa fase precipitazioni superiori alla media proprio sul settore meridionale dell'isola. Le temperature saranno in graduale diminuzione al centro nord, soprattutto nelle zone interne, dove tenderanno a riportarsi verso valori più vicini alle medie del periodo. Al sud e sulle isole maggiori continueranno invece a mantenersi superiori alla norma, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni più esposte e in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente americano e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. In Italia adesso, con la politica, dal 2027 sarà cancellata in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani, una di quelle sulla proprietà. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. L'annuncio ieri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
1: Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno tra accise e IVA, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. La cronaca, orrore a Latina, dove un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. I proiettili sono stati esplosi da un'auto in transito. Secondo le prime informazioni, vittima della sparatoria sarebbe un trentenne originario del Gambia. Inutile il trasporto.

0: Miazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
1: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente Diego Nepi Molineris, amministratore delegato. Il clou del weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Abbiamo terminato, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre

0: una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia. Negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003, nell'ambito della faida di camorra tra i clan Nascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Nascione. Lo sport, il calcio, Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la B Celeste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per

0: Alza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è
2: Touring
1: 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana

0: d'Ercolano, in provincia di Napoli, il 19 agosto 2003, nell'ambito della faida di Camorra tra i clan Ascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Ascione. Lo sport, il calcio, Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la B Celeste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
6: Un aforisma al giorno è offerto da

0: questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente anche oggi perché la regina va avanti 4 gol alla volta in casa, perché è arrivato anche un poker nella serata di ieri contro l'Avola. Dopo un primo tempo non semplicissimo, dove l'Avola comunque ha fatto la sua partita, ha rischiato anche di andare in vantaggio, ma poi grazie al gol di Rotulo è cambiata totalmente l'inerzia della gara. Ovviamente oggi parleremo di questo, analizzeremo un po' quello che è accaduto ieri sera con la regina, che comunque mantiene i 2 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ovvero la Nissa, e si gode al momento il primato. Intanto saluto Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Andrea, stavo seguendo la trasmissione su Facebook dove ci sei tu a condurre. Però adesso insomma posi il telefono e cerco di darti retta. Buongiorno, ben ritrovato. Si prosegue la fase calante di una regina in evidente crisi. E abbiamo cominciato con 7 gol in casa al Praia Tortola in Coppa Italia, abbiamo proseguito con solo 5 gol a Licata e ieri addirittura 4. Io credo che di questo passo tra un mese rischiamo di vincere le partite interne solo 1-0, e di conseguenza non va bene, bisogna prendere provvedimenti urgenti. Ecco, non bisogna cullarsi sugli allori, siamo primi con 10 gol all'attivo e 0 al passivo.
1: 13 gol, sono uso 11 se non mi sbaglio.
2: Allora, sono 5 gol Licata, 4 ieri e 1 al Modica.
1: 10 gol. Sì.
2: No, mi fido, insomma. Cioè io
1: ho fatto confusione con la Coppa Italia.
2: Mi insegnate in matematica ancora vivo, però non ho il numero.
1: Fittioli, sono
2: di telefono.
1: 10 gol in 3 partite. Lo scorso anno, se non mi sbaglio, la regina era arrivata a gennaio con
2: nessuno si prende responsabilità.
1: Meno di 30 gol, quindi ho fatto un po' di confusione, perdonami.
2: Pazienza, comunque.
1: L'errore nel calcolo.
2: Valuto, faccio una riunione di gabinetto, insomma, assieme a tutto lo staff, e valuteremo sul da farsi. Dunque, che volete che vi diciamo oggi, signori? Cioè, ditemi voi. Cioè, vi possiamo raccontare che è stato bello vedere le giostre che si muovevano, perché tranne quella che è stata disattivata, comunque quelle che sono rimaste attive si vedevano dalla tribuna mentre si muovevano durante la partita. Allora, seriamente, per fortuna che parliamo prima, no? Quindi parlando ogni giorno, capita che parliamo dopo le partite come oggi, ma capita che parliamo prima come ieri o come l'altro ieri. Quindi tra le varie cose che abbiamo detto in questi giorni c'è che con quei 3 grossi calibri che ti sono arrivati a fine mercato, abbiamo detto nei panni di Marchionni: o li mette tutti e 3 o ne mette 1 su 3 per evidenti e giustificate motivazioni, insomma, di mancanza altrui, perché comunque in attacco ti mancavano sia Reis che Guida, che sono andati in tribuna. Ieri non è che la regina ha vinto 4-0, ieri la regina ha vinto 4-0 con la squadra Bonchelè che sono rimaste a riposo.
1: E non solo loro.
2: Più i 2 titolari in attacco.
1: È rimasto Baggi, che comunque si è entrato però già sul risultato ampiamente
2: però
1: archiviato.
2: È
1: subentrato, però diciamo che comunque non è stato determinante per il risultato. Voglio dire, se Baggi non fosse entrato, la regina avrebbe vinto comunque 4-0, e questa è un'ulteriore dimostrazione di forza. Quello è il mio senso. È entrato per forza di cose, perché comunque Speker aveva speso tanto durante i 90 minuti, ed è comunque la dimostrazione che la regina può contare davvero su 29 calciatori, tutti affidabili e tutti titolari. Cioè, nel senso, il livello è sempre alto. Abbiamo visto, secondo me, una regina che ha avuto qualche difficoltà obiettivamente nei primi 40 minuti. Non è stata una regina molto molto fluida, che faceva la partita, anzi in alcuni tratti della gara comunque l'Avola ha fatto il suo e a momenti andava in vantaggio con quello svarione sulla destra con l'Angella, se non mi sbaglio, che si è presentato davanti al Lago Nigro. Quindi non è stata una partita semplice, il risultato ci dice 4-0, però obiettivamente se non avessi sbloccato la partita, secondo me nel finale di primo tempo si sarebbe potuta anche complicare. E quindi non c'è stata poi la necessità di inserire a Bonchelè a quadro, perché comunque la squadra è riuscita a passare in vantaggio, però questo secondo me è anche un punto di riflessione, perché è giusto fare i complimenti a Marchionni, alla squadra, alla società, perché è una partenza perfetta, straordinaria, però bisogna anche secondo me evidenziare che la Regina ogni tanto, anzi in questa avvio di campionato quasi sempre ha sbagliato l'approccio, e poi ieri a un certo punto si era un attimo complicata la vita da sola, perché il Avola stava bene in campo, fraseggiava bene, ti ha messo in difficoltà a mio avviso, e poi grazie comunque a uno strappo di Rossetti che parte palla al piede, perché poi hai calciatori forti che possono cambiare da soli la partita, allora tu vai in vantaggio. Non so se sei d'accordo con questa analisi, nel senso che comunque ieri l'Avola, se fosse andato in vantaggio, cosa avremmo potuto dire? Nulla.
2: Ma guarda, cioè io non so, magari prima o poi capiterà che la Regina passi in svantaggio in questo campionato, a quel punto vedremo la reazione. Però io non credo che sia un caso, no, che vinci le partite in questa maniera.
1: No, no.
2: Tu dici sbagli l'approccio, però alla fine le partite durano 90 minuti e sbagliando l'approccio comunque il gol non lo prendi. Poi per carità, lo potevi prendere?
1: Per errore, ce n'è stato un errore dell'attaccante.
2: Però non l'hai preso.
1: Sì, no, per fortuna no, certo.
2: Quindi io dico una cosa, era una partita particolare per quanto riguardava le scelte di formazione, sì. Era una partita che doveva dimostrare il livello di gestione del gruppo, un gruppo nuovo, da parte di un allenatore nuovo. L'esame per me è strasuperato sotto questo punto di vista, a prescindere da quello che è stato il risultato finale, la prestazione, la partita, se finiva 4-0, se finiva 1-0, se finiva 2-1 in rimonta, eccetera. La formazione che ha fatto il mister ti fa capire che lui ha il gruppo in mano, e questa è la cosa fondamentale da qui in avanti per vincere il campionato, perché che la squadra sia forte lo sappiamo già. Di conseguenza tu hai messo dall'inizio 5 giocatori nuovi su 11, di questi 5 3 sono i grossi calibri che ti sono arrivati a fine mercato, quindi a Baldana gli hai trovato subito la posizione in un tiro difensivo. Baldana ha fatto quella giocata sul quarto gol sembrava Rud Kroll, e cioè quel lancio perfetto, insomma, dalle retrovie, cioè non è che ne ha smarcato uno, ne ha smarcati due di compagni. Ha messo Rossetti e ha messo Magrassi era obbligata, era una scelta obbligata perché ti mancava Reis,
1: però Magrassi ha fatto molto bene ieri,
2: non all'inizio magari, è cresciuto col passare dei minuti,
1: come tutta la squadra obiettivamente, se poi non ti arrivano neanche palloni giocabili, soprattutto per un centravanti, diventa difficile fare una buona prestazione.
2: Però il fatto che te ne arriva uno subito lo scartabelli dentro è certo. Un segnale pure quello lì. Io dico una cosa, Marchionni chiunque mette in questo momento fa bene, quindi non può non esserci un grande merito anche da parte del tecnico, e lo ribadisco a prescindere da quello che può essere il concetto calcistico, tattico di ognuno di noi, se volete ve lo ribadisco all'infinito, che a me il modo non mi fa impazzire, la maniera proprio di stare in campo, però la gestione del gruppo evidentemente gli dà ampiamente ragione, perché qualsiasi attaccante metti segna in questa squadra, e sono tutti e tre diversi tra di loro, Reis, Magrassi e Iallo, quindi non c'è uno schema che porta inevitabilmente a segnare il centravanti di 1,94 m piuttosto che quello di 1,86 m piuttosto che quello agile come può essere Iallo. Abbiamo visto ieri, abbiamo visto eseguire dei colpi tipo quelli in rovesciata che non pensavo che avesse nel bagaglio, quindi cioè sarà anche difficile tenerlo fuori da qui in avanti. Di conseguenza è stato bravissimo l'allenatore a tenere sempre tutti sulla corda in questo avvio di campionato, a stimolarli a tal punto che chiunque va in campo gli risponde non presente, gli risponde presentissimo.
1: Sì, anche dalla panchina, perché Domenico Girasole entra e fa gol con un
2: Iallo entra e fa gol.
1: Iallo entra, vuole tirare il rigore, ha una leggera, un piccolo diverbio con Alma, poi chiede subito scusa. Torna a giocare, torna subito mentalizzato sulla partita e fa gol.
2: E il passaggio che glielo fa, Alma, che era davanti al portiere, sì, e poteva
1: sottolineato anche non mi ricordo se Baldano o Magrassi in conferenza stampa, poi avremo modo di sentirli. Quindi sicuramente su questo hai pienamente ragione, sono d'accordo con te, cioè il mister ha totale controllo del gruppo, e non è facile considerando il livello dei calciatori che ha, e in questo momento sta premiando anche con le scelte. Sicuramente il turno infrasettimanale ti aiuta in questo, perché fai tanti cambi anche in ottica poi di domenica, perché domenica si andrà a giocare a Lamezia, e quindi in questo momento sta andando tutto molto bene. Ed è ottimo, un ottimo inizio, cioè perfetto, siamo quello che volevamo, proprio quello che volevamo, una squadra che non ha problemi, che non ti fa soffrire e che riesce ad archiviare le partite a primo tempo, perché sia collicata e sia ieri è successo questo. Domenica avremo un'altra prova, secondo me interessantissima, scoprire quale sarà l'atteggiamento della Regina fuori casa su un campo complicato, che potrebbe, vediamo se comunque si continua sulla falsa riga di Modica oppure la Regina riesce a dare un'impronta anche fuori casa. Quello sarebbe proprio la perfezione più totale, perché ti indica veramente che la Regina è già sulla strada ben avviata verso
2: ma più che altro cerchiamo. Vorrei vedere su che linea tattica si prosegue, perché ti aggiungo quella che è stata la lettura del mister nel corso del primo tempo intorno alla mezz'ora, vedendo che non cavava un ragno dal buco, vedendo che Magrassi si defilava troppo per prendere palla, per ricevere palla dai compagni, vedendo che il rotolo mezzala destra evidentemente non rendeva rispetto alle situazioni in cui lo ha messo nel ruolo a lui più congeniale, che di mezzala sinistra, Marchionni ha abbandonato il 3-5-2 adottando questa variante che è il 3-4-2-1, diciamo la prima Atalanta di Gasperini, per intenderci, e quindi ha messo Alma mezza punta destra, rotolo mezza punta sinistra, e ha esaltato le caratteristiche di un Magrassi che evidentemente è in un attacco a uno, quindi giocando da solo come riferimento centrale, riesce a farsi vedere meglio, a farsi trovare meglio dai compagni per eventuali rifornimenti, cosa che è accaduta nell'occasione del secondo gol. Però molto bello anche il movimento di Magrassi in occasione del vantaggio. Molto bene anche Rossetti nel centrocampo a due, e lo abbiamo visto, lo hai giustamente sottolineato, per quanto concerne l'azione che ha portato a sbloccare il match. Ripeto, importantissima la lettura di Marchionni. A questo punto sono curioso di vedere, perché ora ci saranno ancora più dubbi di formazione in vista della prossima partita, soprattutto perché ti rientra magari qualche giocatore. Vediamo almeno Michele Guida se riesce a recuperare, ma penso di sì. Vorrei sottolineare la prestazione di Riccardo Rotulo, quindi noi non vogliamo così soffermarci sull'individualità, però ne stiamo parlando, a volte abbiamo parlato di Toscano, a volte di Reis, a volte di Abonkele, quando è intervenuto anche il suo agente David Munar, quindi credo che sia giusto, corretto in questa occasione e sottolineare non solo la grandissima prova, il grandissimo inizio di campionato di un altro calciatore che abbiamo tra virgolette sottovalutato, perché non viene dalla Serie C, perché non ha alle spalle chissà quali esperienze importanti, non mi sembra sia mai, oddio, ora non conosco a menadito tutta la carriera di Rotulo, però sicuramente con la Nissa non ha fatto il salto, ecco, dalla D alla C, questo è poco ma sicuro. Non so se in qualche altra esperienza, come Vado, Sanremese, mi confermi che...
1: Come? Scusa, mi sono confuso.
2: Dico, ha giocato nel Vado, nella Sanremese, sì. Rotulo, ecco, non...
1: No.
2: Cioè, ci ha giocato, però forse non è riuscito a salire, ecco, a vincere il campionato.
1: Rotulo non ha mai vinto il campionato.
2: Esatto.
1: In nessuna situazione. Dalla serie di Rotulo parte dall'Akragas come under. Under molto promettente, e fa sempre la Serie D ed è un continuo crescendo fino ad arrivare, cioè fa Akragas, fa Licata, fa tante piazze in Sicilia, fino ad arrivare appunto a Caltanissetta e alla Nissa, che lo prende comunque come perno del suo progetto, non l'anno scorso, due anni fa, lo valorizza tanto, lui cresce tanto, perché è quello che vediamo oggi poi, però non riesce a vincere il campionato anche nella scorsa stagione. Ora arriva alla Regina, secondo me, con uno status importante, cioè arriva come calciatore che può alzare la qualità del centrocampo e della manovra offensiva della Regina, e che probabilmente dopo questo campionato, se tutto va per come deve andare, prenderà uno status importante come quello che ha preso a Quadro nel corso del tempo, per esempio, per fare giusto un paragone, o Alma, cioè giocatori che tu prendi per vincere il campionato. Poi magari Rotulo,
2: te lo porti
1: in Serie C e te lo coccoli, perché secondo me è un calciatore di qualità importanti.
2: Allora, ora si spiegano tante cose, perché Rotulo, in effetti, essendo nato ad Agrigento ed essendo cresciuto nell'Akragas, secondo me i primi allenamenti da bambino li avrà fatti la scala dei turchi, che saprai nel XVI secolo era l'approdo dei pirati,
1: sì.
2: Perché è proprio un pirata, cioè non sai mai da dove ti arriva, ecco, cioè ti fa le scorribande. Rotulo ha segnato il gol del 4-0 in Coppa Italia, che ha chiuso definitivamente il match, contro il Playa d'Ortola, ha segnato anche il gol che ha messo in ghiaccio il match contro il Licata. E ieri ha aperto la partita, non c'era Reis, solitamente le spacca lui tra virgolette le gare, e ieri invece l'ha aperta proprio Riccardo Rotolo, che credo sia uno dei, tra tutti quelli molto positivi di questo inizio di campionato, Rotolo direi che è estremamente positivo. E ieri ha aggiunto, diciamo, questa chiave tattica, essendo un calciatore di qualità, di corsa, ha dimostrato di essere così duttile da consentire a Marchionni, a gara in corso, senza ricorrere a una sostituzione, anche perché tutta questa scelta nella batteria di mezze punte non ce l'ha, sì, con Guida fuori, e ha consentito al mister di cambiare modulo in corsa e gli ha risolto la partita. Per me Rotolo classe 99 per quello che sta dimostrando in una regina che speriamo tutti, insomma, tra un anno possa calcare altri campi, cioè oltre quelli del Granillo, quando va fuori casa, ecco, con tutto rispetto, non debba recarsi né a Modica né a Lamezia. Io credo che un giocatore del genere la regina se lo terrà, e perché ripeto è un 99, cioè non è un trentenne, capisci?
3: No, certo.
2: Cioè a quadro magari Baldan, comunque sono a un altro punto della propria carriera, è un punto in cui probabilmente gli conviene, no? Stare in Serie D paradossalmente possono guadagnare di più, almeno a livello di ingaggio netto, se vincono dei campionati si beccano pure il premio promozione, quindi sicuramente a loro conviene. Rotolo, che è un 99, credo che ancora debba compiere 27 anni, è un altro punto della carriera. Cioè Rotolo può coltivare tranquillamente la speranza, se continua così, anche di arrivare a giocare in Serie B, per me. No, ora non lo voglio esaltare troppo, perché fin qua la sua carriera ha un percorso dilettantistico e basta. Ora non so l'Acragas dove fosse,
1: sì, sono in quale categoria. Sempre in Serie D o Eccellenza, allora mi coglio un pochino impreparato, però dilettantistico, sì.
2: E secondo me è quello che sta dimostrando ancora più ambizione e sta soprattutto confermando la bontà della scelta, perché appunto è quello che ha meno curriculum rispetto ad altri come pedigree, come numero di promozioni che evidentemente non ha, o forse ci stiamo perdendo qualcosa noi, però si sta mangiando il campo.
1: Sì, sì. No, no, ma Rotolo è questo calciatore qua. E poi secondo me ricordiamo anche un aspetto, che lui ha giocato pochissimo da mezzala, cioè lui ha sempre fatto altri ruoli, da quello che so io, il trequartista, la mezza punta, anche l'ala sinistra,
2: sì.
1: Quindi probabilmente Marchionni lo ha inquadrato in questo ruolo che funziona e di conseguenza sta facendo molto molto bene, sta tirando fuori prestazioni decisive importanti, perché sta segnando, sta facendo assist e ha tante occasioni, perché poteva fare anche doppietta ieri, la poteva fare anche collicata, e questo vuol dire che le caratteristiche sono quelle giuste rispetto a quello che chiede Marchionni. Tutto fila liscio, tutto funziona, e quindi si esalta poi un calciatore come Rotolo. Ma ripeto, sui singoli obiettivamente non vedo chi sta facendo male, no, tra quelli che giocano sempre,
2: cioè,
1: perché
2: potremmo...
1: obiettivamente la difesa zero gol subiti.
2: No, allora, niente, parlando di singoli possiamo fare 7 trasmissioni tranquillamente.
1: Sì, no, perché stanno facendo tutti davvero molto bene. Cioè, vogliamo parlare ancora magari di Toscano, che ieri era partito anche lui così così, nel senso che ha provato a saltare sempre l'uomo, forse a volte ha fatto qualche tocchettino in più e ha perso qualche situazione per crossare o ha perso palla, però poi ha corso 96 minuti. E cosa vuoi dire a Toscano? Un'altra partita perfetta. Perché poi mette un pallone al secondo tempo che per poco non ti porta a fare un gol, e ha messo un cross splendido che anche Magrassi non se l'aspettava, tant'è che è arrivato con un pizzico di ritardo. Cioè, voglio dire, tutti stanno andando alla grande, partenza perfetta, perché fai 10 gol in 3 giornate. Michele Rizzitano ci scrive e ci fa anche questo resoconto, sì. Giornate utili per fare 10 gol nel 2025-26, 11, siamo alla terza. Giornate utili per avere 9 punti nel 2025-2026, scusate, 8, e siamo alla terza. Quindi questo ti indica il valore di queste vittorie, perché sì, tutti diranno la regina ha fatto 3 vittorie con 3 neopromosse, ma abbiamo capito che tutte queste neopromosse non sono squadre da fanalino di coda, sono
2: no.
1: tutte squadre costruite bene con competenza, secondo me, che poi soprattutto hanno cambiato tanti calciatori. Forse l'Avola, anche l'Avola, abbiamo capito che comunque non è una squadra costruita per una salvezza semplice, una salvezza, cioè volevo dire una salvezza comunque
2: risicata,
1: una salvezza tranquilla, con calciatori comunque di qualità, l'abbiamo visto. Poi se mi dicono di Licata, alla seconda giornata ferma la Nissa 1-1, e se vogliamo fare dei paragoni che forse anche non sono necessari, possiamo fare lo stesso, ma lo scorso anno tu con le neopromosse hai perso tantissimi punti, perché con la Mezia fai 0 punti in due partite ed era una neopromossa, quindi nulla è scontato, perché lo dovremmo aver capito. Abbiamo capito però che la squadra ha una mentalità, è improntata a calciatori che sanno vincere questa categoria e che adesso deve continuare su questo filo conduttore che la può condurre finalmente tra i professionisti.
2: Guarda, Toscano credo che non abbia saltato un minuto, cioè forse anche i difensori centrali, no? Sono stati, diciamo, sostituiti, intervallati. Lui e Lago Nigro non hanno saltato un minuto fin qua in campionato. E Toscano, c'ha 18 anni, no? Non so se ha già la patente. Io ho il timore di incontrarlo per strada, secondo me tenta l'uno contro uno anche in macchina eventualmente, ma me lo immagino pure a cena, secondo me va a dribblare il tavolo. C'è un qualcosa di inesauribile sto ragazzo, non c'è una volta in cui ti fa la giocata banale oppure come primo pensiero c'è il retropassaggio, sempre il primo pensiero è quello di andare avanti. Non ha paura di niente e di nessuno, e soprattutto ha un'energia tale che lo ha portato a non uscire mai dal campo.
1: Ha facilità di corsa, senza dubbio.
2: E per quanto concerne i raffronti con la passata stagione, ragazzi, allora non possiamo. Parliamo di realtà diverse, parliamo di galassie diverse, veramente. Con me sfondereste non una porta o un portone aperto, sfondereste un palazzo, insomma, aperto. Quindi se volete ci mettiamo a fare raffronti, ma sarebbe così impietoso.
1: Ma io non voglio fare
2: i numeri l'anno scorso, quest'anno, non c'entriamo niente. Sono due galassie diverse.
1: I paragoni. Parla perché. Ok.
2: Solo Piccinini può dire no.
1: I paragoni non, sono strettamente legati al campo per quanto mi riguarda, perché poi tornare indietro, ripeto, è una cosa abbastanza inutile, ormai acqua passata. Chi c'era prima non c'è più, c'è una nuova realtà adesso che guida la regina, quindi sono tutte tutte considerazioni che faccio io legate esclusivamente al campo, perché la regina non è che fosse inferiore alla Mezia lo scorso anno, ma evidentemente mancava qualcosa che quest'anno c'è, ed è secondo me la mentalità e lo spirito di abnegazione nel gruppo che ti porta a stravincere poi anche con le neopromosse, cosa che lo scorso anno non riuscivi a fare né in casa e né in trasferta, perché hai perso punti sanguinosi. Quest'anno è cambiato tutto. Parlo del campo sempre, solo prendo in considerazione solo il campo, e fai 10 gol in 3 partite, fai 9 punti su 9 a disposizione e ti metti davanti a tutti. Ricordiamo comunque, siamo solamente alla terza giornata, e che dopo la Mezia incominceranno ad arrivare i test un pochino quelli più provanti, proprio anche per obiettivi, perché avrai Ligia Virtus, avrai la Nissa, avrai il Trapani in mezzo a mille difficoltà, e vediamo cosa esce fuori anche da questo trittico di partite. Io penso che la regina possa continuare a fare filotto, vediamo però quello che succede. Chiaramente se tu continui su questa falsa riga e dovessi uscire, non dico a punteggio pieno, ma senza perdere mai, con Ligia Virtus, Nissa e Trapani, dai un chiarissimo segnale un po' a tutti, definitivo anche.
2: E poi diciamo il cammino delle neopromosse lo vedremo poi nel corso del campionato, se queste neopromosse sono così deboli.
1: Sia Modica che Avola faranno un ottimo campionato.
2: No, ma se partiamo dal preconcetto che contro le neopromosse è facile, e magari fra un anno la neopromossa saremo noi. Speriamo di non essere noi e con la squadra, diciamo, materasso di turno nell'avvio di stagione del prossimo campionato.
1: Attenzione
2: di serie,
1: perché dopo il Trapani c'è la Vibonese, quindi prima della Nissa tu hai 4 partite molto molto interessanti, partite proprio che vai a giocare contro avversari che comunque sono partiti per il tuo stesso obiettivo. E se riesci a superare anche questi, queste squadre, questi ostacoli qui, ti fai largo in mezzo a una, sì, a una classifica che incomincia a farsi interessante già da ora.
2: Che ore sono?
1: Le 12.39.
2: E allora siamo un pochettino in ritardo, il nostro amico Ugo Napolitano, perché gli avevamo comunicato un altro orario. Quindi ieri, tra le altre cose, abbiamo detto che se sentivate in fila da Cesare un po' di accento napoletano, poteva essere l'arbitro della Guardaline. Mi sa che si saranno concessi emozioni più forti rispetto a un gelato prima della partita, ecco, giudicare poi da determinate decisioni, a prescindere se siano andate o contro o a favore rispetto alla regina. Quindi
1: sì, probabilmente il rigore non l'ho rivisto, probabilmente non,
2: no, non lo guardate, ti prego, non è un qualcosa di scioccante,
1: non c'era il rigore,
2: non lo rivedere,
1: chiaramente fuori dall'area. Poi vabbè, comunque, per giustizia, diciamo così, divina, l'ha sbagliato Alma.
2: Esatto, fermo restando che prima ha fischiato un fuorigioco sul gol di Rossetti,
1: sì, infatti, che non esisteva,
2: insomma, è stata un'interpretazione un pochettino severa oltremodo, diciamo così. Va bene,
1: sì, andiamo in pubblicità, okay, e poi al rientro in studio avremo appunto il primo ospite della puntata, ovvero Ugo Napolitano.
2: Grazie.
1: A tra poco.

tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: E qua ci conviene parlare di promozioni con chi di promozioni è anche abbastanza esperto, perché nel 99 faceva parte di quella bella brigata che ha consentito alla regina di andare per la prima storica volta in massima serie. Buongiorno Ugo Napolitano.
3: Buongiorno a te e ai telespettatori.
2: Grazie Ugo per aver accettato.
3: Vabbè, è passato qualche anno, dai.
2: Sì,
3: sembra bello ricordare.
2: Che sensazione hai avuto entrando allo stadio ieri?
3: Mancavo da tanti anni. L'affetto è sempre uguale, anzi forse pure meglio. Ti devo dire la verità, io e la mia compagna stavamo facendo un giro e poi sapevo che c'era la partita alle 6:30 e stavamo andando a fare il biglietto. Non c'è stato bisogno, perché poi sono intervenuti tutti e tra giornalisti, tifosi e mi hanno accolto benissimo. Reggio è Reggio.
2: Ottimo così, insomma, d'altronde insomma. Cioè, sei veramente una figura ampiamente riconoscibile. Cioè, mi ricordo all'epoca che forse ci siamo conosciuti con io tifoso che avevo 17-18 anni e ti ho fermato sul corso.
3: Senti, ti posso dire una cosa?
2: Certo.
3: Non siete voi che dovete ringraziare, dobbiamo essere noi giocatori che vi ricordate di noi bene, dobbiamo ringraziare. Io dico sempre, io ringrazio sempre a voi. Hai voglia? Ma chiunque ferma e dice grazie, no, grazie a te.
2: E questo ti fa.
3: È un onore per noi.
2: Ti fa veramente onore Ugo, insomma.
3: Ma come la penso, perché noi ne parliamo, come la penso io la pensano pure i compagni, perché ne parliamo spesso della regina. Tanto quest'anno, meno male che vince il campionato e arriva ai professionisti, perché lo merita Reggio non merita Serie B, Lega Pro. Reggio la B è già è poco. Figurati un po'.
2: Assolutamente sì, ne sappiamo qualcosa. Una sofferenza che va avanti da anni. Che regina hai visto ieri? È la regina che ti aspettavi?
3: Ma c'ha una potenzialità. Cioè, allora, quando vogliono fare gol, fanno gol. È una squadra forte. C'ha tutti i giocatori che ti cambiano la partita in un secondo. Basta che hanno accelerato, hanno fatto una giocata e subito hanno fatto gol. In 2 minuti hanno chiuso la partita. È un altro livello.
2: Sì, abbiamo questa abilità di trasformare le partite in allenamento, insomma, a lungo andare.
3: Sì, perché fanno loro che sono forti e possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Lo sanno. po' chi viene a Reggio ha timore, già paura, perché poi c'è un grande pubblico.
2: Marchionni ha cambiato qualcosa dopo mezz'ora circa, no? È partito con questo 3-5-2, poi ha modificato la posizione di Rotolo, che aveva iniziato mezz'ala destra, ha fatto un 3-4-2-1, ha allargato Alma da un lato, Rotolo dall'altro, ha messo in linea la Ribi e Rossetti. Ti è piaciuta questa lettura?
3: Certo, infatti è cambiata la partita. Ma quello è quello che dicevo prima, lui può cambiare modulo in qualsiasi momento, perché ha giocatori forti e intelligenti che possono cambiare qualsiasi tattica in qualsiasi momento, e lui è bravo in questo.
2: Che atmosfera hai trovato allo stadio?
3: Bellissima, la gente che sorrideva, gente tranquilla, gente sorrideva, giornalisti felici. Era ora. Insomma, il Catanzaro è sistemato, Vivonese sistemato, il Crotone sistemato, Regina sistemato, ora tocca solo a Cosenza, così fanno tutti bene.
2: Infatti, insomma, è il Cosenza che abbiamo visto ieri, un comunicato, no, da parte di Guarascio.
3: Ma lasciamo stare, parliamo della Regina. Della Regina, perché è mortificante per i tifosi, come la stessa cosa l'ha passato la Regina, 3-4 anni brutti proprio. Lasciamo stare.
2: Ti credo.
3: Non meritate.
2: Non oso immaginare, è chiaro che a distanza possiamo soltanto percepire, però solo chi vive sulla propria pelle, diciamo, può...
3: Bravissimo.
2: Questo cambio di proprietà in casa Regina, quindi con l'avvento di...
3: Non è uno qualunque. L'importante è che non si dia in giro a una tifoseria, a una regione intera, perché Reggio ha bisogno, e Reggio quando è il momento risponde.
2: È vero, lo sappiamo tutti quanti. Credi che sia una proprietà che può portare la Regina fino a che punto?
3: Fino a là la può portare facilmente, fino alla A la può portare, c'è una forza.
2: È quello che ci auguriamo. Ascoltami, da ex da ex difensore, Rosario Girasole, Lancini, Baldan, poi c'è Domenico Girasole che dopo 30 secondi da subentrato disegna il terzo gol. Mi dici qualcosa su tutti e quattro?
3: Ma hanno caratteri, l'ho detto prima, no. Secondo me per loro questa categoria è piccola, no? Sono giocatori che possono giocare facilmente pure in Lega Pro. Ho visto pure i difensori che sono belli duri, si fanno rispettare, come mi piace a me. Quando è il momento che devono menare non c'è problema.
2: Infatti, ascolta, a proposito di questo, no, dato che siamo in tema, prima di scivolare un attimo su quella che è stata la nostra Regina, in una diretta qualche tempo fa su Instagram, credo, Bobo Vieri e Pippo Inzaghi hanno parlato delle rispettive esperienze in Serie B e Inzaghi ha descritto una scena con te stile Mario Brega, ecco, cioè, gli vuoi, non rispondere, ecco, gli vuoi un attimo controbattere a distanza di anni?
3: Allora, ti posso dire una cosa?
2: Certo.
3: Ma come facevi a marcare Ascuravi, Vieri, Birov, Ubner, erano enormi, erano giocatori forti, non li spostavi nemmeno se gli davi cazzotti. Soltanto ora è cambiato il calcio, ma gli attaccanti di prima erano fortissimi, però avevi difensori fortissimi pure gli anni miei.
2: E soprattutto non c'era il VAR, no?
3: Ah, non c'era, ma meno male.
2: Esatto, altrimenti insomma oggi sarebbe un pochettino più complicato. Cioè, non ci sono più quegli attaccanti, però.
3: però ti posso dire una cosa, si menava, si faceva e là rimaneva, poi finiva la partita e finita là. Ora invece fanno tutte scene, se lo vedi ti butta a terra quello così, quell'altro diverso, hai voglia.
2: È vero, è vero. Ascoltami, noi ovviamente abbiamo tutti nel cuore e negli occhi l'annata 98-99, quella splendida cavalcata inaspettata.
3: Sì.
2: Però diciamo, credo che sia una promozione che è stata costruita negli anni. Quanto è stato, noi abbiamo avuto anche Davide Dionigi qualche giorno fa al telefono, insomma, quanto è stata particolare l'annata in cui subentrò Guerini, che è stata la tua prima annata a Reggio Calabria? Cosa ricordi?
3: Guerini?
2: Sì, ti ha allenato.
3: Guerini ci ha sostituito quando stavamo quasi per retrocedere. Lui era a livello, come uomo era una persona forte e ci voleva una persona come lui. È normale, poi ci siamo salvati. Ma abbiamo fatto tre campionati, uno più bello dell'altro. Poi posso dire, devo spendere una parola sempre a Foti, Jacopino e direttore Martino. Tre persone veramente speciali.
2: Come speciali erano i nostri calciatori, ovviamente mi unisco insomma a queste parole verso...
3: Ma se c'è una società che era forte, che ci teneva, è normale, pure i giocatori. Loro hanno sempre creduto che si andava in Serie A. Sono stati i primi.
2: Allora Ugo, dato che ci ascoltano anche gli adolescenti o comunque i ragazzi insomma che hanno da poco passato la maggiore età e che non hanno vissuto certi momenti, glieli raccontiamo, però proviamo a raccontarglieli nella maniera migliore possibile. Quindi per chi non lo sapesse, chi era presente sicuramente se lo ricorda, no? C'è stato la sera della presentazione, tu eri il nuovo acquisto. La sera della presentazione allo stadio credo ci fosse Teo Teocoli, no, come presentatore. Tu venivi dal Cosenza dopo tanti anni giocati, tu che sei insomma napoletano di nome, di fatto. Esatto, sei stato comunque una bandiera del Cosenza, venivi dopo tanti anni in maglia rosso-blu. Al coro Chi non salta è cosentino, tu ti sei fatto apprezzare dal pubblico di Reggio, perché? Bravi. Dillo tu, cosa hai fatto?
3: Allora, già prima della presentazione vennero in albergo e sono uscito fuori, c'erano gli ultra e dissero: se tu cammini con i piedi sulla bandiera diventi l'idolo di Reggio. E io ho detto: non lo faccio, perché come gioca a Reggio, vado a Messina e mi chiedono la stessa cosa, non lo faccio.
2: E questo non lo sapevo neanche io, insomma, ricordavo la scena allo stadio, però c'è questo retroscena.
3: E da là, ti devo dire la verità, mi hanno apprezzato.
2: E ci credo, perché insomma hai mostrato...
3: Perché mi dà fastidio, magari altri giocatori giocano da una parte, poi vanno da un'altra parte e saltano. No, non è giusto.
2: Bene, insomma, questo è l'uomo Ugo Napolitano, che lo ha dimostrato appunto sin dal primo giorno, da quando è arrivato a Reggio Calabria.
3: Sì.
2: Ascoltami,
3: sì. Un minuto solo, perché poi devo scappare.
2: Sì, sì, l'ultimissima cosa ti chiedo, un attaccante come Magrassi, secondo te ha anche le movenze giuste per mettere in difficoltà tutti i difensori di questa categoria?
3: Hai voglia, ma è la squadra che è forte.
2: Sì.
3: È la squadra, ti dà l'opportunità di muoverti come vuoi e di fare gol. Hai voglia?
2: È vero, è vero. Va bene Ugo, io ti ringrazio davvero per la disponibilità
3: e per queste belle parole. Io vorrei ringraziare tutti i tifosi di Reggio, faccio in bocca al lupo e Lega Pro. A festeggiare.
2: Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora davvero.
3: Un abbraccio.
2: Grazie Ugo, grazie mille. Ringraziamo e salutiamo una roccia come Ugo Napolitano, che ci ha regalato davvero delle chicche con questa telefonata di oggi. Andiamo a riprendere, dunque abbiamo anche avuto modo di commentare la gara di ieri con Ugo, insomma impossibile non notare la sua presenza ieri in tribuna allo stadio Oreste Granillo. 1-1 tra Ragusa e Vigor Lamezia, stesso risultato tra Athletic Palermo e DGS Praia Tortora. L'Enna ha perso in casa 0-1 contro il Milazzo, 1-0 del Sambiase sul Modica, 1-1 tra Castrum Favara e Licata, 2-0 della Nissa contro il Trapani, autentica perla per il 2-0 di Andrea Di Grazia. Penso insomma che il gol abbia fatto il giro del web. Come sapete, 4-0 della Regina contro l'Avola, 4-3, quindi insomma mentre noi facevamo i fuochi d'artificio, comunque prima è venuto fuori anche quest'altro risultato pirotecnico a Barcellona Pozzo di Gotto tra Nova Igea Virtus e Vibonese, 2-1 la vittoria della Siracusa contro il Gela. Come sapete la Regina è prima a punteggio pieno con 9 punti, seguono Nissa e Sambiase a quota 7. Che grande napoletano, ci scrive Michele. Ricordo che dicevano sempre che si meritava un gol che a Reggio non arrivò mai. Sì, in effetti, ecco, non ero sicurissimo, però appunto nemmeno io ricordo gol segnati da Ugo Napolitano con la maglia della Regina, nonostante qualche incursione aerea la facesse sempre. Qualche piccolo dubbio ce l'ho, ora non so se ne ha segnato uno in Coppa Italia, insomma, però per fortuna esistono i computer, esistono le statistiche, quindi andremo successivamente a controllare. Intanto è stato veramente un grandissimo piacere avere in diretta con noi un mito come Ugo Napolitano, che ha fatto parte di quella Regina che nella stagione 98-99 vinse il campionato di Serie B, salendo per la prima storica volta in Serie A dopo 85 anni di vita della nostra gloriosa maglia Amaranto. Quindi una formazione indimenticabile di cui faceva parte anche Ugo Napolitano, anche se non era titolarissimo in quella stagione, però ha offerto sicuramente il suo enorme contributo sul piano dell'esperienza. C'era anche Fabio Caserta ieri in tribuna, quindi diciamo non ha panchina per il momento. Anche Fabio Caserta è tra coloro che abbiamo avuto ospiti in questa trasmissione Mezzogiorno Amaranto nelle scorse settimane, quindi anche lui viene da tifoso a seguire le gesta della Regina, almeno per quanto concerne le gare tra le mura amiche. Va bene, tra poco ritorna anche Andrea Benedetto, così cercheremo di capire se qualcuno ha azzeccato il pronostico, il primo marcatore, però mi sa che anche stavolta insomma non ce l'avete fatta, non tanto per il punteggio quanto appunto per il primo marcatore, che è stato rotolo. Tra poco torna Andrea e ci darà conferma. Domenica si gioca a Lamezia, vi ricordo che c'è già attiva la prevendita già da ieri, quindi al momento l'orario è quello delle 15, non sono attese variazioni. Il match tra Vigor Lamezia e Regina, quindi quarto turno del campionato di Serie D girone I, attualmente il fischio d'inizio è in programma appunto per le ore 13. Piccola pausa, restate con noi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it
1: o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il Ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
2: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche

0: Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Rieccoci in diretta dopo la pubblicità e il GR delle notizie nazionali. Ovviamente avete sentito la voce di Ugo Napolitano insieme a Paolo Ficara, insomma, leggenda Amaranto, giocatore che vanta tantissime presenze in Serie B con la maglia della Regina. Ma noi torniamo a parlare di presente, perché siamo contenti, abbiamo comunque parlato della vittoria di ieri sera, ma c'è poco tempo per festeggiare, perché domenica Paolo si torna subito in campo, in un campo difficile soprattutto per le condizioni nel quale è in questo momento il Monte Erboso, di Lamezia contro appunto contro la Vigor. Partita da non sottovalutare, l'anno scorso ci è costata carissimo, allenata anche tra l'altro da un altro grande ex Amaranto, ovvero Vargas.
2: Mi sembra che all'andata la sconfitta interna, perché magari a tanti è rimasta in testa la sconfitta del ritorno, quella del Dippolito, però se non ricordo male all'andata la sconfitta interna poi produsse l'esonero.
1: Sì. Costò la panchina a Mister Trocini dopo comunque anche la sconfitta nel derby, perché a Messina la Regina perse 1-0 e poi ricapitò lo stesso una settimana più tardi, e di conseguenza poi Trocini lasciò per favorire l'arrivo di Alfio Torrisi, che tra l'altro incominciò abbastanza bene, vincendo se non sbaglio 9 partite di fila, anzi no, dopo però, perché poi aveva perso altre 2 partite in casa contro i Gia Virtus e Atletic Palermo, prima di partire con una serie di vittorie. Comunque insomma, Lamezia lo scorso anno è stata una bestia nera della Regina, 2 partite decisive, 2 partite entrambe perse, che probabilmente ti sono anche costate il campionato, perché poi la Regina ha chiuso se non sbaglio a 4 punti dalla prima posizione.
2: Io credo che le motivazioni che hanno portato la Regina a perdere l'anno scorso, sia l'andata che il ritorno contro la Vigo Lamezia, le condizioni più le motivazioni non si riverificheranno quest'anno, con tutto rispetto per l'avversario, di cui sicuramente temo i nostri ex, a cominciare dall'allenatore, che è il mister Jorge Vargas, e per poi proseguire con 2 calciatori che sono cresciuti a Sant'Agata: Maimone, ai tempi della Regina Calcio, pensate, ancora un prodotto, insomma, ancora i prodotti del settore giovanile della Regina Calcio ancora giocano, alcuni ovviamente, cioè Perrotta no, ecco, però Di Lorenzo sì, tra questi anche Maimone, che non so se è coetaneo con Di Lorenzo, non so se erano...
1: Sì,
2: sicuramente qua erano Salandria e Porcino, comunque erano in squadra assieme.
1: Non tanto distanti di età comunque, sicuramente.
2: Infatti,
1: siamo più o meno in quelle annate lì.
2: Io me lo ricordo in squadra con Salandria, con Porcino, con Maicon, con Lozada, e questa era la Regina Primavera dell'epoca, e poi c'è anche Alessandro Provazza, quindi sono secondo me entrambi calciatori da temere, ormai conoscono molto bene la categoria. Provazza sappiamo che noi dobbiamo concedere campo nella maniera più assoluta, perché ha proprio il motorino sotto i piedi, di conseguenza è una partita che presenterà delle insidie per quello che è il valore di determinati elementi.
1: Di Lorenzo ha 2 anni in più rispetto a Maimone. Di Lorenzo è un 93, Maimone è un 95.
2: Esatto, quindi Lorenzo mi sa che era già in prima squadra all'epoca. E quindi insomma ci sono dei pericoli comunque da temere. È chiaro che se vinciamo le partite sempre in goleada, poi diventa anche ridicolo da parte nostra, no? Cioè, tessere o comunque descrivere i pericoli delle formazioni avversarie, perché poi arriva il campo e vediamo che è la Regina a produrre pericoli per gli altri e basta. Di conseguenza siamo veramente non soddisfatti, siamo proprio estasiati da quanto stiamo vedendo da parte dei calciatori in maglia Amaranto, anche e soprattutto perché lo vediamo non da 11 calciatori, da 12 o da 13, da tutta la squadra, cioè qualsiasi calciatore viene chiamato in causa o da titolare o anche a partita in corso risponde sì. Presente.
1: Tra l'altro c'è anche ovviamente Pietro Simonetta, che lo scorso anno era uscito fuori con quella foto, no? Dove poi tutta la squadra della Lamezia era andata a festeggiare sotto la curva ospiti, sotto il settore ospiti, lui è rimasto di lato perché non voleva festeggiare contro a casa sua, contro la sua regina, la squadra con cui ha fatto

0: comunque l'esordio tra i grandi.
1: Gli fa onore, gli fa onore. No, non sapevo fosse rimasto ancora, sì, alla Vigor, quindi non so se...
0: Sono
1: se...
0: due Simonetta alla, nella Vigor. Uno è Pietro...
1: E l'altro è Jacopo.
0: Se... No. No. Uno è Pietro Simonetta e l'altro... aspetta, è Diego. Sì, sì, Diego, okay. Diego Simonetta, che lo scorso anno era Scafati. Comunque ha giocato nella Scafatese, non da titolarissimo, okay, però comunque ha condotto un campionato importante. È un giocatore di qualità, perché l'abbiamo visto anche a Locri, un bel centrocampista, un centrocampista che ha conduzione, una buona tecnica. Quindi comunque la Lamezia non è una squadra, è un'altra squadra secondo me che può fare un buon campionato. Ieri ha pareggiato a Ragusa, al photo finish è stata raggiunta, però so che la squadra ha fatto molto bene, poteva vincere anche con un punteggio abbastanza largo, salvo poi appunto farsi raggiungere, non concretizzando le occasioni avute e facendosi raggiungere nel finale dal Ragusa.
1: Salutiamo anche il direttore Gabriele Martino che ci sta seguendo e si sarà gustato.
0: Un carissimo saluto al direttore.
1: Esatto. Un grande abbraccio al direttore Martino, suppongo si sarà gustato anche la telefonata di prima con Ugo Napolitano, è appunto uno dei calciatori di quella mitica squadra che vinse la Serie B nel 1999 e arrivammo terzi a pari merito con Lecce, quindi ne salivano quattro all'epoca dalla Serie B alla Serie A, quindi cerchiamo da un lato di rivivere le pagine migliori della nostra storia, dall'altro lato di portare testimonianze di chi ha già vinto per caricare ancora di più, qualora fosse necessario, gli attuali protagonisti. Non c'è invece bisogno di caricare l'attuale società, perché penso tra le varie dichiarazioni molto interessanti che ha fornito Ugo Napolitano e che sicuramente andremo a riprendere come testate online dopo la trasmissione, c'è appunto anche quella sul percorso che lui pronostica per la proprietà Lotito, quindi così proferito l'idea che Lotito possa portare la Regina anche in Serie A. Quindi nel momento in cui si dibatte sulla multiproprietà, c'è stato anche un intervento del ministro dello sport Andrea, sì, Bodi, che è amico di Lotito, ricordiamo, perché da come si è espresso sembra che siano nemici giurati, invece al di là
0: da quello che si diceva erano entrambi d'accordo sul commissariamento della FIGC dopo poi le dimissioni di Gravina, quindi sicuramente c'è un rapporto anche politico, ovviamente, viste le situazioni di partito, però a Bodi è stato anche abbastanza chiaro, ovvero che a suo avviso le norme sulla multiproprietà non si toccheranno.
1: Sì, sì, è una fase in cui appunto il ministro dello sport Andrea Bodi sembra proprio che stia nella sua mente almeno cantando la canzone del commissario Auricchio al menestrello là del locale La Parolaccia, ecco, quando gli risponde per le rime. D'altronde Malagò se l'è un po' cercata, nel senso che se accadrà qualcosa è chiaro che ci si attaccherà a questo cavillo, no, del fatto che non fosse tesserato, sì, per la FIGC. Però è chiaro che se non avesse fatto quella figura da cioccolataio con Maldini e tutto il resto, insomma, Leonardo, tutta quella vicenda sulla
0: sempre
1: candidatura.
0: Sempre caos che purtroppo non aiutano in generale il calcio italiano. Si era scelto comunque di affidare la guida della FIGC a Malagò, che secondo me, poi tra l'altro, un mio parere personale, ovviamente, non aveva fatto, cioè aveva scelto bene con Maldini e Leonardo, ma a un certo punto poi ha anche dovuto far valere quelle che erano le ragioni della rifondazione del calcio italiano. No, è chiaro che se ci sono delle idee vanno messe poi in atto, e chiaramente probabilmente queste idee non soddisfavano, sì, le richieste dello stesso Malagò.
1: Poi è chiaro che ci può essere anche una questione di colore politico, perché Abodi è ministro dello sport di un governo di centrodestra, Malagò invece è storicamente, diciamo, di altro colore, di opposta, certo, fazione. Sono situazioni dalle quali ieri ne siamo usciti definitivamente, almeno qui a Reggio in chiave Regina, perché dopo ieri, no, c'è Rosario Girasole che è stato impiegato sempre sul centro-sinistra, ieri è passato centrodestra, di conseguenza basta, c'è il discorso politico legato all'utilizzo di Girasole, no, cioè, messo centrodestra ieri, di conseguenza stop, finito.
0: Io penso, vabbè, sì, questa è una battuta chiaramente, però se vogliamo parlare di questo argomento, io direi che i fratelli Girasole abbiano dimostrato di meritare la maglia Amaranto, onorandola sempre e soprattutto portando poi fatti concreti tra gol e prestazioni, e non dando spazio ad alcuna polemica. Proprio hanno sempre risposto sul campo e stanno rispondendo, cioè che poi a volte sembra fatta apposta, perché Girasole entra perché Lancini ha forse un affaticamento, un piccolo problemino, guarda caso su un calcio d'angolo, e lui poi ha un fiuto.
1: È stato il primo cambio, cioè è raro che un primo cambio vada in difesa.
0: Sì, sì, infatti il caso, il karma, non lo so, qualcosa, il fato ha voluto che Girasole Domenico entrasse e al primo pallone facesse gol. Poi con un gol non banale, perché si è avvitato, ha preso la palla, non lo so come l'ha presa, si è proprio lanciato a terra.
1: Un gol dei suoi.
0: E ha fatto un bel gol, perché meritano, secondo me, più di tutti la possibilità di far parte di questo gruppo che potrebbe finalmente condurre la Regina in Serie C. Cioè, per quello che hanno dimostrato negli anni, magari hanno potuto anche sbagliare la prestazione alcune volte, perché tutti sbagliano. Però hanno sempre fatto valere appartenenza, voglia, riscatto, per, non solo per loro ma anche per la maglia. Questo credo sia sotto gli occhi di tutti e nessuno possa smentire questa situazione.
1: Assolutamente sì, e la vittoria di ieri, a prescindere dal punteggio, assume ancora più importanza, più valenza, perché comunque c'era da rispondere ad una Nissa che ha fatto un sol boccone di un Trapani che... ho visto anche l'espulsione di Aronica, ecco, cioè, qui a Reggio sta funzionando tutto quella che secondo alcuni, no, almeno nella fase in cui c'era Pasquale Lo Giudice come direttore sportivo, sì, abbiamo avuto anche lui in diretta qualche giorno fa, poteva essere la reale antagonista della Regina nonostante la penalizzazione. Oggi il Trapani si deve guardare di non andare in eccellenza, parliamoci chiaro, perché è evidente, sì, che è una situazione imbarazzante.
0: Penso che in questo momento anche la categoria Trapani non sia...
1: Il primo dei problemi, primo dici?
0: Dei problemi, perché c'è una situazione altamente altamente compromessa con l'ambiente. Cioè l'ambiente è completamente slegato dal Trapani Calcio in questo momento, non giocano neanche nel loro stadio, il pubblico non risponde alla squadra, alla società, e di conseguenza se sia eccellenza, Serie D o Serie C, in questo momento credo cambi davvero poco per quanto concerne la realtà di Trapani. Io comunque non darei per vinto il...
1: No, non è una squadra malvagia.
0: Presidente, la Aronica stesso, che insomma sono abituati a lottare, sicuramente difficilmente potranno arrivare a dar fastidio a questa Regina che sta mantenendo un passo importantissimo, visto i punti vestitori, 0 punti e la penalizzazione in 3 giornate. Usciranno fuori da questo impasse, secondo me faranno un campionato poi alla fine tranquillo, perché poi i livelli usciranno fuori, sempre premettendo il fatto che comunque possa raggiungere un minimo di tranquillità anche il gruppo squadra.
1: Ascolta, se tu mi confermi che nessuno ha azzeccato pronostico più, no, primo marcatore,
0: qualche risultato sì, qualcuno l'ha indovinato, il primo marcatore no.
1: Dici che la facciamo ancora più difficile a provare a indovinare la formazione per domenica della Regina contro la Vigo alla Mezia, perché a questo punto diventa rompicapo.
0: Come al solito ci mandano Gregorio Praticò ci manda la formazione secondo lui della Vigor.
1: Quando dici ci mandano, ti conviene completare subito la frase, perché io poi rischio di fraintendere e rispondo, capisci?
0: No, ci manda la formazione della Vigor secondo lui.
1: No, è il microfono che ha problemi a prescindere, secondo me, cioè non è che sei tu che hai problemi, è il microfono che ha problemi con se stesso, sono due cose diverse. Va bene, diciamo che si sta adattando anche l'attrezzatura al possibile salto di categoria, speriamo, prima o poi. Va bene, quindi neanche stavolta purtroppo 3 su 3, cioè la Regina ha vinto 3 partite su 3 e voi per 3 volte su 3 non nessuno purtroppo ha azzeccato in contemporanea il risultato del marcatore.
0: Non è facile, perché in questa un'altra nota che forse della quale non abbiamo parlato, secondo me è molto importante, è che sono 4 marcatori diversi anche ieri con il Licata pure, forse 5 marcatori diversi o 4 anche in questo.
1: Allora sono 4 marcatori diversi, di cui 3 alla prima marcatura, peraltro.
0: Esatto. Quindi è difficile indovinare il primo marcatore in una squadra dove praticamente possono segnare tutti, anche i difensori, perché domenica è stato decisivo Rosario Girasole. Quindi non è facile indovinare.
1: Secondo me il giorno in cui ci arriveranno così tanti pronostici variegati fra di loro da indicare 25 marcatori diversi, sarà il giorno in cui segna l'Agonigro. sicuro.
0: Ma il primo marcatore è complicato che possa segnare, però se indovinano il gol di Lagonigro li faccio.
1: Ma se segna Lagonigro significa c'è bisogno che salga il portiere, quindi sei 0-0 al 90esimo, ti sale il portiere, vinci 1-0 e non lo indovina nessuno.
0: Allora, dicevo, Gregorio Paticò ci manda secondo lui quale potrebbe essere la formazione della Lamezia. Io la leggo, visto che comunque lui si prodiga sempre a inviarci informazioni. Dice: io mi porto avanti e do la possibile formazione della Vigor Lamezia. Fino a ieri aveva giocato sempre con il 4-3-3, mentre ieri con il 3-5-2, modulo che secondo me riproporrà contro di noi. Portiere Sabella Under 2007, difensori Ciriello, Sansone, Enrico, centrocampo Gomez Under 2008, Diego Simonetta, Pietro Simonetta Under 2006, Maimone e Ranieri. In attacco Diop e Cantoro. Poi dice: anche ieri ne ho presi 9 su 11. Poi ci arriva un altro messaggio da parte di Nuccio, che dice: buongiorno, in ordine anagrafico Paolo e Andrea, voci più o meno fondate dovessero rimanere la situazione immutata della multiproprietà, nel cambio di proprietà ci sarebbe un gruppo con dietro non in primo piano di Silvio Berlusconi, che ai fini politici stravede per Reggio Calabria. Non lo so, questa è una notizia lanciata clamorosamente da noi.
1: Sapevo non fosse più fra noi, peraltro dal giorno in cui al Sant'Agata si festeggiava l'omologa. Quindi allora, completando il discorso di prima, il ministro dello sport Andrea Bodi ha parlato, diciamo, chiaramente contro ogni tipo di proroga per quanto concerne il discorso multiproprietà. È chiaro che se lo dice il ministro dello sport, peraltro in una fase nella quale si rischia il commissariamento della Federcalcio per via del fatto che Malagò non risultasse tesserato FIGC al momento della votazione e quindi della sua conseguente elezione, è chiaro che è la voce più autorevole di tutte in Italia in questa fase, a meno che Malagò non cambi la regola stasera prima di venire eventualmente commissariato, però serve l'approvazione del Consiglio federale, dunque ci sentiamo di escludere una cosa del genere.
0: Che poi bisogna anche realmente capire se il cambio della regola della multiproprietà possa realmente favorire la regina in ottica futura, cioè un rimandare non so se è realmente utile poi alla cosa della regina. Avere una certezza secondo me sarebbe la cosa perfetta, cioè sapere che Lotito diventi il tuo presidente al 100%. Sarebbe l'ideale in questo momento. Non so quanto può essere realizzabile, credo poco, ma sarebbe secondo me la soluzione migliore. Oppure sapere che alla fine di questo campionato tu finisci comunque in mani solide, non, che non ti creano problemi, non ti portano problemi riguardanti la multiproprietà, e che ti possono garantire un futuro importante anche, anche in ottica diciamo professionistica. Quindi la regola della multiproprietà non cambierà probabilmente. Da un lato secondo me non è un fattore negativo anche per noi, perché obiettivamente poi un domani dovremmo anche noi capire se cosa potrebbe accadere alla regina, cioè cambierebbe che cosa? Un altro anno in più di tempo per capire se Lotito rimarrà a Reggio oppure no. Alla fine poi torniamo sempre lì, se è una proroga di quanto? Di un anno? Due? E non se, poi finiti questi due anni è un continuo rimandare, quindi a questo punto credo sia importante affidarsi ora a chi ha preso in mano la regina adesso e che comunque sa già cosa fare, secondo me, nel senso non arriva a Reggio Calabria non sapendo della regola della multiproprietà e che quindi avrà una soluzione. Vediamo il tempo che soluzioni ci porta, perché evidentemente sia voglio dire l'amministrazione comunale, con in questo caso il sindaco Cannizzaro, e Lotito stesso, consapevoli della situazione e con probabilmente un piano B per consentire alla regina di continuare il suo sviluppo.
1: Dunque, una chiave di lettura, non una notizia, cioè lo specifico da subito perché stiamo leggendo, no, cosa accade,
0: certo,
1: nella capitale, e quindi chiave di lettura. Credo che sia plausibile pensare che esistano dei poteri forti che vogliono indurre Lotito a diciamo non restare per sempre il proprietario della Lazio.
0: Sì, su questo.
1: E su questo direi che ci siamo. Prima che Lotito acquisisse la regina c'era un solo caso, diciamo, lampante di multiproprietà in Italia per quanto concerne due piazze molto importanti, che è quella della famiglia De Laurentiis con Napoli e Bari. Lotito che non può essere uno sprovveduto già di per sé di natura, Lotito che ha già avuto l'esperienza di Salerno dove ha portato la Salernitana in Serie A e per via della regola sulla multiproprietà, peraltro a parità di categoria, ha dovuto svendere il club, non credo che ripeterà lo stesso, tra virgolette,
0: anche
1: errore.
0: Anche perché comunque ha fatto degli investimenti importanti, considerando la categoria, e giustamente vorrà quantomeno rientrarci con questo investimento, considerando il poco tempo a disposizione, cioè in un anno... per la somma che è stata investita per comprare la società e allestire una rosa importante, Lotito non credo che sia venuto qua a regalare nulla, quindi di conseguenza avrà, ripeto, un piano per continuare il suo progetto o comunque ricavarci qualcosa.
1: Una cosa è certa, Lotito nel momento in cui prende la regina sa benissimo che De Laurentiis ancora sia il Napoli che il Bari.
0: Sì.
1: E quindi se ci possono essere dei poteri forti che vogliono un attimo, così avrebbero piacere che la Lazio cambiasse proprietario, e bisogna capire anche per quanto concerne la famiglia De Laurentiis se ci sono antipatie, volontà, non voglio usare altri termini, tali da indurre la famiglia De Laurentiis a fare lo stesso tipo di passo. Ok, non credo che appartengano alle stesse aree, alle stesse simpatie, alle stesse frequentazioni. Cioè, di sicuro sono ottimi e validi frequentatori del mondo pallonaro, dell'ambiente del calcio, da svariati lustri, sia Lotito che De Laurentiis, però magari hanno amicizie diverse all'interno dei palazzi, dei posti del potere, diciamo così. A noi interessa la regina.
0: Sì, sì, no, infatti.
1: Quindi c'è qualsiasi discorso sulla multiproprietà è relativo e finalizzato a quello che può accadere alla regina, fermo restando che fin quando c'è Lotito e fin quando Lotito è capace di vincere i campionati come ha fatto a Salerno, è quello che serve a noi.
0: No, su quindi, questo non c'è dubbio.
1: Cioè, a Salerno Lotito ha ceduto, anzi ha svenduto, è stato costretto a svendere la Salernitana a uno che i soldi ce li aveva, a uno che i soldi li ha spesi. Li ha spesi male perché evidentemente ha dimostrato di non essere troppo ferrato della materia.
0: Non voglio ripetere, però tipo c'è un video che ha fatto un po' il giro del web di un tifoso che si sfoga sul in un'intervista post partita della Salernitana, dice: abbiamo una squadra di dei calciatori di M, un allenatore di M e un presidente P, come diceva già Mourinho, io non sono, quando si è presentato in Italia.
1: Dico, ma non l'ha ceduta al Saladini di turno?
0: No.
1: L'ha ceduta a un imprenditore sicuramente molto facoltoso che si poteva permettere di mantenere...
0: Ha delle risorse importantissime.
1: Si poteva permettere di mantenere una squadra di Serie A e che a un certo punto ha sbagliato la gestione della squadra, le scelte tecniche, gli investimenti.
0: Anche la sfortuna un po', mettici, perché comunque in Serie B dopo un'annata...
1: sbaglio uno o due.
0: No, vabbè, dopo un'annata complicata era comunque riuscita la Salernitana a arrivare ai play-out, poi fermi un mese per il caso Sampdoria, comunque la Salernitana che era in un
1: ma
0: momento...
1: La Salernitana che viene dalla Serie A non ci deve proprio arrivare,
0: sì,
1: neanche ricosto.
0: Su quello sono d'accordo, però forse non avesse giocato con la Sampdoria si sarebbe anche salvata, quello voglio dire.
1: Sì, sì.
0: Quindi voi che hanno assolutamente sbagliato tutto, in più aggiungici anche questa...
1: Per carità,
0: questa sfortuna.
1: Però dico, il futuro della regina, Lotito, non Lotito, un anno, 5 anni, 10 anni, il futuro per me passa dalle strutture... Quindi il fatto che Lotito sia arrivato a Reggio Calabria, si sia preso la nostra regina, che gliel'abbia chiesto il primo cittadino, mi porta a pensare che possano esserci i presupposti affinché la regina come club diventi sempre più solido nel momento in cui potrà usufruire in concessione lunga delle strutture, non solo il centro sportivo, ma anche lo stadio. Sicuramente c'è da mettere mano, non è che prendi la struttura e sei ricco, prendi la struttura e ci devi lavorare all'interno di quella struttura, la devi rendere più funzionale possibile alle tue esigenze e la devi anche rapportare alla categoria di cui vai a fare parte, e sappiamo che è, diciamo, l'elemento più variabile,
0: comunque,
1: no, nel mondo del calcio, la categoria.
0: C'è un punto di partenza importante, Le strutture della Regina sono strutture importanti, sia lo stadio che...
1: Punto di partenza importante è che il sindaco e il proprietario della Regina dialogano.
0: Certo.
1: Quello è il punto più
0: assolutamente
1: importante.
0: Assolutamente, sono in ottimi rapporti, stretti rapporti, e quella è la cosa fondamentale. Dico, in questo momento è un problema al quale non possiamo rispondere perché non sono arrivate risposte. Quindi pensiamo al campo, non dimenticando, come diciamo sempre, non dimenticando comunque questa situazione abbastanza pericolosa, perché è una situazione pericolosa riguardando la Regina, che riguarda la Regina, prendiamo consapevolezza e diamo fiducia sia all'Otito sia al sindaco, che ovviamente sapevano a cosa andavano incontro e sicuramente avranno una soluzione adeguata per quella che deve essere il futuro della Regina.
1: Intanto vedete che l'Otito ha tirato fuori un pacco di soldi per liberarci da questo gioco 2G, non gioco, gioco in cui eravamo finiti sotto scacco, sotto ricatto, da parte di un soggetto che non aveva nulla a che vedere con la nostra piazza. E non sto parlando di origine o di geografia, non aveva nulla a che vedere calcisticamente proprio con la storia della nostra piazza, con la dimensione della nostra piazza. Noi eravamo finiti in questa situazione di un soggetto che ha chiesto un pacco di soldi per liberare l'ostaggio e a trovare chiunque altro diverso dall'Otito, mi sa proprio che era una mission impossible. Lasciate stare poi i discorsi, interviste che sono venute fuori, notizie, non voglio dire parolacce, non voglio.
0: Sai che facciamo? Andiamo a sentirci un attimo le parole di ieri dei protagonisti.
1: Bravo, cioè,
0: che abbiamo Marchionni,
1: sei un ragazzo intelligente perché hai capito che stavo per venire in scambio.
0: Marchionni, Magrassi, esse è l'allenatore dell'Avola su Rigo, quindi andiamo a sentirci le parole, poi torniamo e magari finiamo anche con il discorso multiproprietà.
2: No, credo che insomma stiamo bene, la squadra ha lavorato tanto quest'estate, ho trovato un gruppo di ragazzi che non hanno mai mollato, hanno sempre voluto lavorare anche di più, quindi credo che il frutto di quello che si sta vedendo ora è, diciamo, il lavoro che è stato fatto con il preparatore atletico durante, diciamo, il ritiro estivo. Però credo che ancora la squadra possa migliorare, perché c'è tanto dispendio di energia, però credo che la squadra possa ancora migliorare su tutto quel punto di vista. No, io intanto mi aspettavo che c'era la risposta dei ragazzi che magari erano stati chiamati in causa, perché si sono fatti giocare perché mi danno sicurezza, mi danno tranquillità, so quello che possono dare alla Regina, quindi sotto quel punto di vista ero tranquillo. Mi aspettavo un'Avola in questo modo, perché avevamo visto le loro immagini, è una squadra che gioca sempre a calcio, che ha concetti, che insomma pressandolo in un certo modo potevamo metterli in difficoltà, quindi abbiamo cercato sempre di mettergli subito la prima pressione, perché sapevamo che loro col portiere ci giocavano molto. Però credo che, a differenza di domenica, secondo me siamo stati anche molto più bravi sulle seconde palle, cioè quando anche il portiere lanciava abbiamo avuto i difensori che sono stati in grado di giocarsi uno contro uno e giocarselo nel modo giusto, quindi di quello bisogna essere contenti. No, ma io sono contento della rosa che ho, ve l'ho sempre detto, per me sono tutti titolari, perché poi hanno la possibilità tutti di giocare, dipenderà da loro e dagli allenamenti, da tanti motivi, tante situazioni, però credo che avere una rosa così ampia e dove un allenatore può scegliere, sceglie un giocatore piuttosto che un altro e questo fa un tipo di prestazione del genere, credo che bisogna essere soddisfatti. Ma questo, se l'ipotetico Larebbi ha fatto bene, è perché la squadra l'ha aiutato a mettersi a fare le cose che servivano.
3: Mister, l'assenza di Fazio, normale turnover oppure qualche problemino?
2: No, è stata una scelta, perché purtroppo siamo tanti e a volte bisogna fare delle scelte. Sì, ma sapete che bene che il primo difensore deve essere l'attaccante. Quando una squadra lavora tutta insieme, magari è anche più difficile coprire tutto il campo. Quindi faccio i complimenti normali ai difensori, al portiere, ma credo che la fase in un possesso che stiamo facendo credo che sia un segnale molto importante. Come si prepara? Si prepara intanto recuperando energie, perché in questo periodo stiamo spendendo anche a livello mentale. Perché? Perché la squadra gioca pressando gli avversari, vuole sempre incidere sulla partita. E la preparazione deve essere soprattutto mentale, perché sai, quando vieni da 3-4 vittorie consecutive, poi si aspettano tutti il passo falso, no? O la squadra magari avversaria che ti vuole mettere ancora più in difficoltà. E noi sapete benissimo che prima di tutto dobbiamo pensare a noi, quindi la preparazione deve essere mentale, fisica, dobbiamo recuperare energie e ci dobbiamo calare con la mentalità giusta che riguarderà la partita. Quindi sappiamo che il nostro campo è grande, che ci fa giocare di più a calcio, però quando andiamo in campi più piccoli, magari dove possiamo trovare difficoltà, ci dobbiamo adattare e dobbiamo trovare la soluzione per quel tipo di partita.
4: Sì, sicuramente, poi io sono arrivato 2 settimane fa e il lavoro del mister è totalmente diverso da quello che avevo prima. E il lato positivo è che nonostante quello ho l'aiuto della squadra e quindi il fatto di avere un supporto di altri 10 giocatori che mi aiutano, magari si vede meno questo aspetto, e sicuramente il gol fa bene all'attaccante.
3: Senti, quando sei arrivato a Reggio è stata così, si è avvertito qualche polemica da qualche altra parte perché sembrava che avessi altri programmi. Ora dico, cosa ti ha spinto il progetto per venire qui a Reggio, la scelta di venire qui al sud, e qual è stata la spinta per farti venire qua?
4: Allora, intanto le cose sono slegate, perché poi io potevo andare da un'altra parte, ma non ho avuto la sensazione positiva di effettivamente andare in quella parte lì. Come è uscita la notizia, ovviamente le squadre che comunque già c'erano si sono fatte avanti, è normale, mancavano 2 giorni di mercato, io dovevo andare via dal Milan. E avevo la possibilità di andare in diverse squadre, ma sono dell'idea, l'ho già detto, l'ho già espresso, che se ti chiama la regina si fa fatica a dir di no, nonostante io abbia una situazione familiare che comunque mi imponeva di venire da solo. Per me è la prima volta, perciò è stata una scelta che sicuramente io avrei fatto al 100%, ma se per esempio mia moglie avesse avuto un parere un pelo negativo, sarebbe stato più difficile, perché comunque lei è da sola a Milano con i bambini, e lei mi ha aiutato molto in questa scelta, perché mi ha detto non ci pensa nemmeno a dir di no, e quindi è stato tutto più semplice sicuramente.
5: Andrebbe detto per gli opinatori che si prepara Giovanni Cimino per tutto il giro.
6: Ciao Andrea, complimenti intanto per la prestazione.
4: Grazie mille.
6: Allora, mister Marchioni ha detto che prima di questa partita che cosa si aspettava da te, il gol è arrivato subito, quindi sicuramente un ottimo inizio. Volevo chiederti, l'obiettivo di squadra lo sappiamo qual è, tu l'obiettivo ti poni per questa stagione?
4: Vincere il campionato, poi tutto il resto viene da sé, perché vincere aiuta a vincere, aiuta a far gol all'attaccante, e se imponiamo il gioco così aiuta a non prendere neanche mai un gol. Però il focus è quello di vincere il prima possibile il campionato, è inutile nasconderlo, e quindi io credo che l'attaccante è giusto e doveroso chiedergli e pensare che debba far gol. Nel momento in cui si è da una regina così, dove magari esce uno, entra un altro, fa gol uno, fa gol l'altro, l'altra domenica fa gol l'altro, secondo me è superfluo parlare di obiettivo personale.
6: Grazie.
4: Sì, la fortuna è che ci troviamo bene l'uno con l'altro tutti, quindi non mi sento di trovarmi bene con uno piuttosto che con un altro, ma ribadisco che e penso sia lampante che quando poi ormai sono 3 di campionato più una di Coppa Italia, quando si vede una squadra che chi gioca fa bene, vuol dire anche che ognuno degli interpreti si trova bene col compagno, qualunque esso sia, insomma.
7: Assolutamente sì. Intanto dicevo ai colleghi prima in Mix Zone che da poco ho iniziato a fare questo mestiere, mi sono promesso di non parlare mai dell'arbitro, e quindi continuo a farlo, anche perché penso sinceramente che dopo un 4-0 qui al Grillo ci si possa pigliare alla prestazione dell'arbitro, sinceramente. Devo dire che abbiamo approcciato bene la gara, devo dire che sono contento dei 40 minuti che i ragazzi hanno fatto. Forse la prima vera occasione l'abbiamo avuta noi, presentandoci a tu per tu col portiere, e probabilmente ormai lì volevamo arrivare all'intervallo in parità per poter resettare un po', perché poi giustamente anche nel finale di primo tempo la Reggina ha iniziato a spingere. Mi dispiace perché credo che il passivo, per quello che abbiamo fatto vedere all'inizio del primo tempo e all'inizio della ripresa, sia eccessivo per i ragazzi. Saremmo potuti venire qui al Granillo a metterci in 11 dentro l'area di rigore, l'avremmo persa uguale, e invece ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi. Siamo arrivati in Serie D attraverso queste idee, attraverso questi principi, abbiamo cercato di riproporli anche qui con coraggio. E poi la Reggina è una squadra talmente forte che ti dà la sensazione per 40 minuti di aver fatto la partita migliore della stagione, e poi finisce 4-0 perché c'è ancora una squadra fortissima negli 11, nei 20, nei 29, nello staff tecnico, e credo che 100 minuti al Granillo per una squadra come la nostra fossero interminabili. Così sono stati, però tanti spunti positivi da prendere assolutamente, da portarmi a casa. Beh, io ho detto ai ragazzi che se avessimo fatto il confronto di ciò che ci aspettava oggi a livello di stadio, di blasone, di storia, di budget, di squadra, probabilmente non saremmo dovuti neanche scendere in campo. E invece, per fortuna, poi hai la possibilità di mettere in mostra le qualità che hai con molta umiltà, perché sapevamo che sicuramente sarebbe stato molto difficile portare a casa qualcosa di positivo dal Granillo. Io penso che abbiamo forse la squadra con la media età più giovane della Serie D, se non sbaglio, non vorrei dirti una stupidaggine, ma credo proprio di sì, e quindi su questo dobbiamo continuare, dobbiamo progredire sulle qualità individuali, attraverso quelli che, ti ripeto, sono i nostri principi. Abbiamo cercato di fare una rosa funzionale a quella che era la nostra idea, e quindi sono convinto che attraverso lo sviluppo dei ragazzi giovani che abbiamo preso dobbiamo continuare a lavorare. Per quanto riguarda la classifica, io credo che già siamo al 16 settembre, abbiamo incontrato Vibonese, abbiamo incontrato Trapani, abbiamo incontrato Igea Virtus, abbiamo incontrato la Reggina, e devo dire che gli spunti positivi per pensare a una stagione interessante ci sono, ma l'obiettivo è sempre quello di sviluppare i ragazzi e ottenere intanto più punti possibili. Magari dopo queste 4 giornate avremo la possibilità di avere partite più alla nostra portata.
8: Grazie a tutti, grazie.
0: Rieccoci bene. Qui in diretta, bene. Abbiamo sentito le parole dei protagonisti, e parole interessanti anche quelle dell'allenatore dell'Aula, che insomma riconosce il valore della Reggina, nonostante ciò comunque dice di poter trarre spunti positivi dalla trasferta di Reggio Calabria, trasferta storica per l'Aula, che ha giocato solo contro, nella sua storia, solo contro due squadre che hanno militato in Serie A. Una è il Messina, parliamo che l'Aula lo incontrò negli anni 70, e l'altra è la Reggina, appunto incontrata ieri. Quindi è stata una trasferta storica per l'Aula, direi ben onorata, il punteggio abbastanza largo, ma per me ha visto comunque un'Aula tenere bene il campo, giocare la sua partita. Poi chiaramente i valori sono venuti fuori, Paolo.
1: Quindi si chiama Magrassi il nostro. Io ora non so cosa hanno fatto i calciatori dopo la partita, perché era comunque un'ulteriore sera di festa, anche volendo anche di mangiogna, no? Per quanto riguarda la nostra città, io mi affido sempre a gente come Toti Porcino, ma anche insomma i fratelli Girasole, per eventuali traduzioni simultanee con i loro compagni qualora fossero all'ascolto. Eccoci, io lo vedo, no? In quel modo alto, magro. Non so fra quanto tempo gli potremo aggiungere una consonante al cognome, mettendo anche il punto interrogativo alla fine, e chiedergli Mangrassi. Dipende, insomma, quello che avrà fatto anche dopo la partita.
0: Molto magro, è molto magro, quindi è una domanda.
1: Senti, ti leggo dei virgolettati di, sì, Claudio Lotito. Sì. Conosci? No. Te lo presento, se vuoi. che so per certo ieri si è seguito alla regina.
0: So che c'è un Claudio che gira gli studi di Turing, però non so se è lui.
1: E quello non me lo presentare, gentilmente. quindi so per certo, e con le prove, che si è seguito alla regina ieri dai suoi uffici, ovviamente a distanza, tramite Regina Channel, e al Corriere della Sera, per quanto concerne la fresca indagine anche su qualche collega giornalista per quanto riguarda le pressioni, le minacce per cedere la Lazio, Lotito precisa: io non ho denunciato nessuno, i nomi sono venuti fuori dalle indagini, se vorranno procedere per vie legali sono liberi di farlo, io ho denunciato solo quello che ho subito per 3 anni, che neanche vi immaginate, minacce di giorno e di notte anche a Natale e Capodanno, la mia scorta lo sa bene. Da senatore rivendico di aver rinunciato all'immunità per far acquisire i miei tabulati alla Procura di Roma, e rivendico di essere il presidente più longevo della storia della Lazio. Ai tifosi chiedo scusa solo per una cosa, tifosi della Lazio: per alcune scelte tecniche avallate in passato, alcune mie parole sono state mal interpretate e lavorerò anche per migliorare questo aspetto, ma ogni scelta che faccio è per il bene della Lazio. Quindi, perché vi abbiamo letto queste dichiarazioni? Per far capire comunque, diciamo, tutta questa intenzione, diciamo, di salutare lì, evidentemente non ce l'ha, almeno si evince anche da questa ulteriore uscita pubblica al Corriere della Sera di Claudio Lotito.
0: No, non c'è questa intenzione, anche perché la Lazio, nonostante le difficoltà, il blocco del mercato, è riuscita a fare investimenti anche abbastanza importanti, perché ha portato Frattesi, ha portato Pinamonti, ancora sta provando a portare Icardi,
1: preso Sciutalo, è un bel centrale
0: a Roma, Sutalo, sì, anche Doeki, insomma sono una rete di calciatori interessanti, e anche la classifica e i risultati stanno dando ragione sia al direttore Fabiani che a Gattuso. Quindi voglio dire, la Lazio continua a ragionare in ottica futura con questa società. Io ripeto, per me diventa, non dico impossibile, ma complicato pensare che Lotito possa lasciare la Lazio, e noi dobbiamo capire mano a mano che va avanti la stagione quello che stanno pensando sia il sindaco e Lotito, per capire un po' il futuro della regina. Dormo sonni tranquilli, perché dopo che sia, appunto, ripeto, il sindaco e Lotito si siano esposti in questa maniera qualche mese fa, e sono persone comunque di un certo spessore, stanno dimostrando di rispettare quello che dicono. Rifiuto di pensare che la regina possa sparire nuovamente, no, dopo vincere il campionato, dopo che potrebbe vincere il campionato di Serie D. Quindi, di conseguenza, sicuramente avranno un piano B, una soluzione alternativa per permettere alla regina di continuare la sua scalata.
1: Assolutamente sì, intanto continuiamo a fare quello che stiamo già facendo, cioè per quanto riguarda la squadra i risultati, anche con delle prestazioni soddisfacenti, come testimoniato dai punteggi, e noi comunque a stare qui ogni giorno a ribadire che il campionato va vinto partita dopo partita, che bisogna mantenere sempre il giusto livello di umiltà, di concentrazione, di spirito di sacrificio, di voglia di fare una corsa in più per il compagno. Come dice il mister Marchionni, il centravanti deve essere il primo difensore, cosa che abbiamo visto in particolare a Modica, no? Cioè entrambi gli attaccanti, Magrassi e Iallo, che facevano i difensori aggiunti, in buona sostanza.
0: Ti è piaciuto Iallo quando è entrato?
1: Assolutamente sì, non mi aspettavo un giocatore del genere, non lo conoscevo chissà quanto. Di conseguenza, lui a Modica è entrato assieme a Magrassi, quindi era chiamato a fare più che altro lavoro di seconda punta. Non lo so se è nelle sue corde, credo che sia più una prima punta da contropiede.
0: Sì,
1: questo sì,
0: ha caratteristiche diverse da spazi, da Magrassi,
1: sì.
0: Sì, da spazi, molto, molto più rapido se ne è sul lungo rispetto a Magrassi, che nonostante anche l'altezza non è lento, sulla corsa. Hanno caratteristiche diverse, però mi è impressionato ieri per come è entrato, anche per la voglia che aveva. Quindi secondo me è arrivato un pochino in sordina, ma si ritaglierà spazi importanti Giallo, perché comunque ha dimostrato in Serie D di saper fare i gol, ne ha fatti 21 nell'ultima stagione, ha vinto il campionato col Montevarchi, è vero in un altro girone, però potrebbe replicare una stagione simile anche in riva allo stretto, magari non 21, anche se ne fa 12-13 va benissimo.
1: Sì, è chiaro che ancora lo abbiamo inquadrato a livello di caratteristiche, però per come è entrato di sicuro ha lasciato un'impressione oltremodo positiva. quindi poteva fare gol in rovesciata, ha fatto un paradone lì.
0: Sì.
1: L'estremo difensore avversario.
0: La rovesciata, lui non, si neanche, non è che si è lanciato, è tipo, ha fatto la rovesciata e è rimasto in piedi. Non lo so, ha fatto un gesto tecnico molto molto bello.
1: Isaro l'avrà fatto all'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: sicuro.
0: Può essere.
1: Sì,
0: può
1: si essere. È autoriprodotto, non si spiega altrimenti. Quindi tanta roba. E c'ha tutte queste frecce all'arco, Marchionni nel ruolo per me di prima punta, ripeto, in attesa di conoscerlo meglio sul piano delle caratteristiche, però così a naso mi sembra più che altro una prima punta, anche se con caratteristiche diverse rispetto a Magrassi ma anche a Reis, e quindi c'è scelta a livello di caratteristiche proprio per lo stesso ruolo, c'è molta, molta profondità, e da qui a domenica cercheremo di capire se almeno uno tra Guida e Reis recupera, se è a disposizione, però è evidente che Marchionni le soluzioni in attacco ce l'ha. Mi fa anche piacere, dato che abbiamo parlato di Rodolo, di Girasole, di Magrassi, di Iallo, mi fa piacere che finalmente sia stato dato spazio, no, finalmente, non è che siamo chissà a quale punto del torneo della stagione, però abbiamo visto subentrare anche due giovani come De Mori e come il nostro Magri che già conosciamo, sì. Però anche questi sono ulteriori segnali anche di coinvolgimento.
0: Mi è piaciuto anche l'ingresso di Magri, è entrato bene, aveva anche verticalizzato per l'attaccante, però era stato annullato per fuorigioco, mi pare. Comunque ha dato una bella giocata, sembra già anche essersi adattato a quella posizione da seconda punta che lui non ha mai fatto e che Marchionni però gli sta cucendo addosso. E evidentemente ci ha visto qualcosa Marchionni in lui e gli darà secondo me fiducia in diverse occasioni, soprattutto se ci sarà necessità di cambiare per magari infortuni o squalifiche. Ed è entrato bene. Lui è un ragazzo che come temperamento mi ricorda anche un po' Favasuli, nel senso, mi spiego bene, mi sembra uno che quando entra ha tanta fame, tanta voglia di mettersi in mostra e lo fa vedere. Forse a volte sbaglia e cede, lo scorso anno è capitato, però è uno che dà tutto quando scende in campo anche per pochi minuti, e ieri si è visto questo. Quindi secondo me da questo punto di vista è un giocatore importante.
1: Sì, ripeto, ampio e totale merito al mister per come sta gestendo l'organico. Cioè ieri, ragazzi, è andato in tribuna Fazio. Cioè io me ne sono accorto molto dopo che non era neanche
0: sì,
1: in panchina.
0: Sì, ho visto che non c'era.
1: C'è uno dei giocatori che ha meglio impressionato, soprattutto come under, no, di questa squadra in questo primissimo scorcio di stagione, ieri è finito addirittura in tribuna. Quindi Marchionni si è preso le sue responsabilità nello stilare la formazione ieri, panchina compresa. Cioè tu pensa veramente fosse uscito un risultato diverso da quello della vittoria, apriti cielo, perché ha cambiato 5 undicesimi di formazione e ha fatto delle scelte importanti, però le ha fatte nel momento, nella partita ideale per prendersi determinate responsabilità, perché era un turno infrasettimanale, perché siamo inizio campionato, perché è giusto dare spazio a tutti, perché ti sono arrivati dei calciatori molto importanti nella rush finale di calciomercato e perché comunque c'era gente o acciaccata al punto da finire in tribuna per acciacchi, oppure che comunque poteva avere necessità di rifiatare. Baggi ha rifiatato e poi è subentrato, a Quadro e Boncherè hanno rifiatato per tutta la partita, diciamo, si sono tra virgolette riposati, e ora è ancora più complicato prendersi la responsabilità della formazione di domenica, però mi sembra che siamo in mano a un tecnico che ha gli attributi.
0: Ma sicuramente domani potremmo anche analizzarla un pochino meglio, considerando i vari acciacchi proveremo a indovinare e a capire potenzialmente quella che potrebbe essere la formazione. Si può partire sicuramente dai punti fermi di questa regina, che sono Lagonigro, Lancini, Girasole. A questo punto non lo sappiamo, perché se c'è questa alternanza con Fazio, anche tenendo conto che se gioca Fazio non può giocare, se non gioca Fazio non può giocare neanche Baggi, e quindi, oppure non deve giocare Baldan, e allora bisogna capire
1: o Lagonigro,
0: o Lagonigro, però al momento credo che Lagonigro non possa finire in panchina, soprattutto in una trasferta complicata come quella di Lamezio. Detto questo, per me è un punto fermo in questo momento è Toscano. Tornerà sicuramente a Quadro, tornerà a Bonchelè.
1: Secondo me Toscano è ancora in campo che corre.
0: Sì, è ancora lì che corre. Centrocampo credo sia abbastanza disegnato. Non credo che Rotulo avrà la possibilità di rifiatare e quindi di conseguenza mi immagino Rotulo, Quadro, a Bonchelè, a sinistra Toscano In avanti potremmo rivedere Magrassi Alma, perché se Reis ha qualche acciacco e Guida non dovrebbe recuperare neanche per Lamezia, sono scelte obbligate.
1: Sì.
0: E quindi poi resta da capire appunto come verranno incastrate le caselle degli under, quindi a destra chi gioca e di conseguenza poi Girasole, Fazio, Baldan, perché poi Lancini non penso possa almeno che l'infortunio che l'ha portato ieri ad uscire l'acciacco non sia così grave, allora lì a quel punto qualche cambiamento potrebbe essere.
1: Però vedi, già da questa tua ipotesi di formazione lasci fuori Rossetti, che ieri, cioè, che partita ha fatto Rossetti?
0: Sì, no, importante.
1: Ha fatto l'assist del primo gol con quella cavalcata dirompente. Aveva segnato,
0: però ha giocato 90 minuti.
1: Sì.
0: Quindi magari rifiata Rotolo, entra nel secondo tempo.
1: Allora, sicuramente hanno caratteristiche diverse e Rotolo ti consente di passare in corsa dal 3-5-2 al 3-4-2-1, quindi bisogna intanto vedere con quale assetto iniziale vorrà disegnare la squadra Marchionni. Tutte giuste queste ipotesi, è chiaro che a Quadra e a Boncalè sono venuti anche loro per fare i super titolari, ma anche Rossetti, di conseguenza è ora il momento di scelte belle importanti, belle pesanti. La Ribi ieri ha fatto due assist, quello per Magrassi 2-0 e quello per Girasole.
0: Sai la cosa che mi impressiona di Rossetti? Lui si è presentato come un centrocampista di quantità, il problema è che dopo tre giornate nelle quali non ha giocato neanche tutti i minuti ha fatto un gol e un assist.
1: E un altro che è stato annullato senza motivo apparente.
0: Sì. Annullato. Quindi pensa tu se si fosse presentato dicendo che era un giocatore di qualità, doveva fare già 4 gol, 5 gol.
1: Ma è un giocatore completo, cioè io quando ha segnato contro il Ligata,
0: Partecipazione al gol, tra gol e assist.
1: Il suo gol del 5-0 Ligata, ho detto questa è una giocata alla Fabian Ruiz, no? Cioè,
0: vabbè, sì.
1: Controllo e tiro al limite dell'area. Quindi c'è Fabian Ruiz, per te è un giocatore di qualità o di quantità?
0: No, di qualità assoluta.
1: È perfetto, però Mena, capisci? Cioè,
0: no, ma io riprendevo proprio le sue parole.
1: Sì.
0: Lui ha detto, sono un giocatore di quantità. Quindi prova a immaginare cosa intende lui per qualità. Dico, se fosse stato di qualità, secondo il suo pensiero, a questo punto avrebbe già fatto 5 tra gol e assist, voglio dire. Sì. Era un'esagerazione per dire che comunque se lui dice di essere di quantità e in questa categoria ha questo apporto, rendiamo un po' l'idea del tasso tecnico della squadra.
1: Secondo me lo ha detto perché conosce già il mister e quindi ha pensato, no, è entrato nella psicologia dell'allenatore che vuole sempre che il centrocampista corra, cioè lo vuole anche che l'attaccante corra in fase difensiva, quindi figura del centrocampista, e lui ha detto ora lo frego, ora dico che sono un giocatore di quantità, così lo costringo a inserirmi. Avrà fatto questo ragionamento, dai.
0: Benissimo, comunque domani continueremo questi discorsi sulla trasferta di Lamezia. Io ringrazio ovviamente Paolo Ficara,
1: grazie,
0: mio compagno,
1: a te, Andrea,
0: di viaggio.
1: A domani.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando rimanete sui canali di Turing, noi ci rivediamo domani, ciao.

0: Altro notizie.
1: 5 milioni di euro per avviare la riqualificazione di Arghillà. Il protocollo sulla sicurezza è stato firmato in prefettura dal ministro Matteo Piantedosi, dalla prefetta Clara Vaccaro e dal sindaco Francesco Cannizzaro. Previsti interventi su sicurezza, servizi e decoro urbano, il recupero del plesso scolastico, nuova videosorveglianza, la bonifica ambientale e la riapertura di un presidio della Polizia di Stato. Si allarga il caso Revolut, sul quale indaga la Procura di Reggio Calabria. Hacker avrebbero utilizzato un indirizzo riconducibile alla prefettura per ottenere dalla banca dati riservati di circa 680 clienti. La polizia postale sta verificando se la PEC sia stata violata o clonata. Revolut precisa che proprio i sistemi e i fondi dei clienti non sono stati compromessi. 30 minuti col fiato sospeso per tutti i reggini e non, con il naso all'insù, per ammirare l'attesissimo spettacolo pirotecnico offerto dall'amministrazione comunale, il primo a firma Cannizzaro, che ha concluso, sebbene con 24 ore di ritardo, le festività mariane 2026. Un'attesa ripagata largamente dal gioco di luci sparate dal mare, tra classici schemi e suggestive novità, proposto dalla ditta Schiavone Lights. Silenzio tra i botti e poi l'esplosione più importante, quella dell'applauso finale, da parte di un lungomare gremitissimo. Decisamente un successo, dunque, andato in scena subito dopo il concerto di Emischilla, anche questo in modalità di recupero dopo il rinvio di sabato scorso. Attesa in panchina, invece, per il concerto di Mannarino, in programma martedì e rinviato all'ultimo minuto, causa maltempo.
2: Lo sport.
3: Il punteggio è largo e poteva esserlo molto di più, ma la Regina per avere ragione dell'Avola ha dovuto superare con fatica la prima mezz'ora. Siciliani molto organizzati e ordinati, forse poco incisivi, vanno per primi vicini al vantaggio con l'Angella che davanti all'agonico colpisce e sfiora il palo. È una sveglia per gli Amaranto che però i gol lo trovano solo nel finale di tempo, anzi ne trovano due. Prima con una bellissima giocata di rotolo servito da Rossetti e poi con il colpo di testa di Magrassi dopo un cross pennellato di Lavibbi. Nella seconda parte di gara la Regina gestisce e domina e va più volte vicinissima alla terza marcatura. Incredibile quanto accade al quindicesimo con Domenico Girasole che entra in campo al posto di Lancini e un attimo dopo, al solito, di testa su angolo, realizza la rete del 3-0. Alma fallisce il rigore dopo aver tolto il pallone dalle mani di Yallov, ma qualche minuto più tardi restituisce quanto preso. 2-1 davanti al portiere avversario, assist è per Yallov e un gioco da ragazzi a accomodare il pallone in fondo al sacco. Come Magrassi, anche per lui prima marcatura. Finisce 4-0, compresa la Coppa Italia, sono 17 i gol realizzati, nessuno subito. Regina a punteggio pieno dopo 3 giornate e domenica a Lamezia si gioca su un terreno in pessime condizioni.

0: sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada, ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo secondo von der Leyen è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in Corte d'Assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Smash It Up Chart. Che nome dà?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: But I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Turing 104 Notizie.
2: 5 milioni di euro per avviare la riqualificazione di Arghillà. Il protocollo sulla sicurezza è stato firmato in prefettura dal ministro Matteo Piantedosi, dalla prefetta Clara Vaccaro e dal sindaco Francesco Cannizzaro. Previsti interventi su sicurezza, servizi e decoro urbano, il recupero del plesso scolastico, nuova videosorveglianza, la bonifica ambientale e la riapertura di un presidio della Polizia di Stato. Si allarga il caso Revolut, sul quale indaga la Procura di Reggio Calabria. Hacker avrebbero utilizzato un indirizzo riconducibile alla prefettura per ottenere dalla banca dati riservati di circa 680 clienti. La polizia postale sta verificando se la PEC sia stata violata o clonata. Revolut precisa che proprio i sistemi e i fondi dei clienti non sono stati compromessi. 30 minuti col fiato sospeso per tutti i reggini e non, con il naso all'insù, per ammirare l'attesissimo spettacolo pirotecnico offerto dall'amministrazione comunale, il primo a firma Cannizzaro, che ha concluso, sebbene con 24 ore di ritardo, le festività mariane 2026. Un'attesa ripagata largamente dal gioco di luci sparate dal mare, tra classici schemi e suggestive novità, proposto dalla ditta Schiavone Lights. Silenzio tra i botti e poi l'esplosione più importante, quella dell'applauso finale, da parte di un lungomare gremitissimo. Decisamente un successo, dunque, andato in scena subito dopo il concerto di Emischilla, anche questo in modalità di recupero dopo il rinvio di sabato scorso. Attesa in panchina, invece, per il concerto di Mannarino, in programma martedì e rinviato all'ultimo minuto, causa maltempo.
3: Lo sport.
4: Il punteggio è largo e poteva esserlo molto di più, ma la regina per avere ragione dell'Avola ha dovuto superare con fatica la prima mezz'ora. Siciliani molto organizzati e ordinati, forse poco incisivi, vanno per primi vicini al vantaggio con l'Angella che davanti all'Agonico colpisce e sfiora il palo. È una sveglia per gli Amaranto che però i gol lo trovano solo nel finale di tempo, anzi ne trovano due. Prima con una bellissima giocata di rotolo servito da Rossetti e poi con il colpo di testa di Magrassi dopo un cross pennellato di Larindi. Nella seconda parte di gara la regina gestisce e domina e va più volte vicinissima alla terza marcatura. Incredibile quanto accade al quindicesimo con Domenico Girasole che entra in campo al posto di Lancini e un attimo dopo, al solito, di testa su angolo, realizza la rete del 3-0. Alma fallisce il rigore dopo aver tolto il pallone dalle mani di Diallo, ma qualche minuto più tardi restituisce quanto preso. 2-1 davanti al portiere avversario, assist è per Diallo e un gioco da ragazzi accomodare il pallone in fondo al sacco. Come Magrassi, anche per lui prima marcatura. Finisce 4-0, compresa la Coppa Italia, sono 17 i gol realizzati, nessuno subito. Regina a punteggio pieno dopo 3 giornate e domenica a Lamezia si gioca su un terreno in pessime condizioni, con la speranza per il tecnico Marchione di poter recuperare qualcuno degli infortunati.
1: Turing 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo.

0: Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart. Stare con

0: è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada, ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo secondo von der Leyen è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Una notizia di sport in chiusura: l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000

0: Na, na, na. Facciamo così, no?
1: Sì. All'incirca così.
0: Ciao, siamo tornati, che bello! Siamo tornati in questo posto magico. Spero, mi metto gli occhiali, oggi gli occhiali, oggi gli occhiali, sono al buio. Ho paura del buio.
1: Sì, ci ho avuto un po' di fatica a riconoscerti, lo sai, Phil?
0: Sì, chi? È il sistema?
1: No, no, sono gli occhiali tipo come Superman.
0: Harry Potter.
1: E Clark Kent, come Harry Potter e Harry Potter senza occhiali.
0: No, sono
1: la stessa
0: io,
1: cosa.
0: Ogni tanto ci voglio, devo far riposare gli occhi, che sono un po' straniti da tante visioni, da effetti da discoteca e non solo. Ringraziamo un po' di gente che ho incontrato in questi giorni a Scirubetta.
1: Sì.
0: Ma tanti, tanti. Cioè, ma quanti sono? Cioè,
1: tantissimi,
0: cioè,
1: troppi,
0: chiedo
1: troppi da poter ricordare.
0: Umilmente scusa, perché in realtà quando noi trasmettiamo dal Walking Radio c'è un riflesso dello schermo gigante che abbiamo sotto, quindi quando ci salutano dall'altra parte molte volte, se non si avvicinano, non riusciamo a vederli.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Riusciamo, magari non li vediamo che salutano. Comunque grazie ragazzi, grazie, perché l'evento è stato bellissimo, abbiamo seguito tutto, 5 giorni, orari particolari, bello. Abbiamo mangiato tanti gelati, abbiamo fatto tante amicizie. Abbiamo visto l'effetto da discoteca della pioggia, bello,
1: sì,
0: effetto bellissimo.
1: È stato veramente mistico ritrovarsi sotto il capannone con quella pioggia e quel
0: bello
1: vento incredibili. Abbiamo visto delle scene che difficilmente diciamo dimenticheremo, però
0: sì, mancavano le piogge di agosto che solitamente arrivano, e quindi insomma settembre ci sono state il 15, va bene, dai, comunque,
1: sì,
0: tutto sommato la festa continua.
1: Sì, dai.
0: Siete su Radio Touring, siamo anche in diretta su Video Touring canale 87.

0: Del digitale terrestre, tanti appuntamenti, tra un po' parliamo nuovi programmi da non perdere. Ci abbiamo Vittoria dall'altra parte e come sempre due canzoni tutte da ballare inizio programma.
1: Dai,
0: I love you, ma non funziona sta cosa qua. Oh, oh, non funziona, che succede?

0: Sai che ho dimenticato le mie cuffie?
1: No.
0: Nel camion della radio, non vuol chiedere? Sì,
1: non ci credo.
0: Quindi chiedo gentilmente a Nanda Pasquale, a Jackie Chan, come si chiama? Sciacco, per favore, mi raccomando, cioè, perché quello è il trasporto eccezionale dalla zona antistante alla stazione Lido alla sede principale della radio. Date piano, cioè non superate i 40 km orari, perché solo... le cuffie sono appese. Quindi.
1: Sì, state attenti alle cuffie di Filippo, no, per favore.
0: L'ho fatta apposta per salutare i nostri supereroi, perché il gioco di squadra. C'è stato le due giornate con la processione tutta ripresa in diretta per gli amici che non potevano essere assistere alla processione. Hanno visto tutti i posti del mondo, poi il canale 87, Facebook, insomma tutta la Turing 104, bello sforzo di Turing. E poi voglio salutare Antonio Simone che ieri era qui, cioè, perché quando c'è la partita della regina loro sono qua in casa, cioè,
1: giusto, allora,
0: la vedono qua in casa, perché poi fanno il post partita con Giorgio Casella, la superstar Giorgio Casella, che quanto lui si siede non fa nulla.
1: No,
0: no, vabbè, scherzi a parte. Antonio, mi raccomando, parla anche tu, perché lui di calcio, sai quelle cose della 5-3-2, 4-3-2, io non so nulla, cioè, tu col calcio come sei messa, cioè, più o meno, sei afferrata,
1: no,
0: un pochettino?
1: Io sono più da Formula 1, seguo tanta Formula 1,
0: e quindi...
1: ma purtroppo il motorsport per me...
0: Adesso ti faccio una domanda, cioè Leclerc oppure Antonelli?
1: Ah, questo è difficile.
0: Questo è difficile.
1: Questo è difficile. È come chiedere qual è il tuo fratello preferito, il tuo genitore preferito, è la stessa cosa.
0: È come a me se mi chiamo Milan o Regina, no?
1: Ah, difficile.

0: Love You Baby.
1: Che bravo, Samber, così si pronuncia, chiedo a Vittorio.
2: Samber, sì.
1: Samber.
2: Samber.
1: Ah, proprio così,
2: sì? Sì, sì, sì, è come lo leggiamo.
1: Samber.
2: Come lo leggiamo in maniera anche molto italianizzata.
1: Ah, bello.
2: Con My Body Isn't Ready.
1: Uh-huh.
2: E c'è appunto nel video, voi forse non lo vedete perché ci state seguendo semplicemente
1: radio, sì,
2: in radio, però c'è un'attrice che è andata, diciamo, è diventata molto famosa grazie ad un film horror, ovvero Obsession.
1: Obsession, di che parla questo film?
2: L'horror, diciamo, dell'anno, lo definiscono.
1: Uh-huh.
2: E parla di questo ragazzo che si innamora della sua collega e che utilizza il giorno del suo compleanno questo bastoncino per i desideri. In pratica lo rompe e inizia a pensare ad un futuro insieme a questa ragazza e a desiderare esattamente che lei lo ami, soltanto che si preannuncia appunto un terribile errore.
1: Ah,
2: ecco.
1: Okay.
2: Quindi sì, io non vi dico niente di niente, lo dovete guardare.
1: Ok, senti, posso salutare Mimmo Gentrack, Mil Media, che sta ascoltando dalla terrazza del Lido. Mi sa che adesso c'è una gara bellissima di pesca d'altura organizzata da un mio caro amico Maldara, vero Mimmo? So che sei lì, non so se c'è anche Luciano, ma li saluto perché sono degli splendidi personaggi che fanno parte del fantastico gruppo di Radio Touring 104 e Video Touring. Volevo dire una cosa molto importante, grande Mimmo, c'è anche Nicky Regia, che lo ritroviamo, però adesso vedo già pronta una nuova canzone con Karol G e Bruno Mars.

0: E vissero felici e contenti come la
1: favola. Sì, che favola è un po'... No, quasi tutte le favole in realtà sono così, molto fiabesche. In effetti Carol G e Bruno Mars ce li ricordano, ecco, due personaggi di qualche fiaba, favola incredibile.
0: Che bello, che bello. Siete su Radio Tune, in questo caso lo presti. Ciao ragazzi, everybody get down, siamo tornati in studio dopo il 5 giorni di scirubetta, anzi 4 in realtà. Questa ve la ricordate, non tutte le cose.

0: Dai, dillo tu, dillo tu. Erano lì?
1: I Coldplay.
0: Devo sentire la tua voce.
1: In my place.
0: Yes, baby. Salutiamo Massimo che con Mimmo De Marco che stanno ascoltando la radio, stanno penso lavorando alla grande, e noi ci fermiamo un minuto, poi torneremo con lei, che è una delle canzoni più forti di quest'estate che non è finita. Beh, state con noi, poi vi dico chi è, Gaia.
2: Questa è Touring 104.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

tornati in diretta, le classiche 2 ore da trascorrere con Radio Tour 104, ma vi consiglio comunque di ascoltare la radio durante la giornata. Ci sono programmi interessanti, molti stanno tornando alla grande, siamo contenti. Ciao, sono Carlo Salopresti, io.

0: Love is this, I love it, love it, love it, love it. Che bello, Bausa, questo trio molto molto bravo. A proposito di canzoni da discoteca, sai che tra un po' ci viene a trovare il nostro super DJ Filippo Adu, mi ha mandato un messaggio, arriverà. Preparati dei termini, cioè non dei termini, delle domande da discoteca, no?
1: Ok, dai, dili, farò.
0: Quando farai il prossimo singolo?
1: Farò del mio meglio, eh.
0: Domani parliamo di singoli nuovi. Domani c'è un bel po' di uscite molto molto interessanti, perché boh, poi le canzoni dell'estate ancora ci sono, cioè sono gradevoli per ascoltarle, no?
1: Sì.
0: Ancora il 17 settembre siamo in estate, eh?
1: Ancora sì. Poi sicuramente per il nostro clima siamo ancora
0: bello
1: qua.
0: Bello. Allora domani addirittura Robbie Williams e Miss Monique, oh, carino. Poi c'è, vi do alcuni titoli, Gabriella Selmi, te ricordi? Bravo, ha fatto una canzone tantissimi anni fa, molto molto bella. Poi c'è, va bene, vi faccio sentire domani, già prima mattina, Le bambole di Pezza con Settembre, di Editors, vabbè, questo è un molto rock, Angelica, c'è la nuova di Cremonini che esce domani, quindi mi raccomando.
1: Domani è un giorno ricco,
0: bello,
1: un
0: bello, giorno... sentiremo delle canzoni nuove, che sì. Fa sempre sempre piacere. Questo è Casa Lo Presti, sai che Miley Cyrus, adesso si chiama Miley?
1: Miley.
0: Come mai?
1: Cioè, perché è lei, è iconica.
0: Ha deciso di chiamarsi Miley.
1: Sì.
0: Questa è una nuova canzone. Novità da una settimana. Buzz Persuaders, giusto?
1: Sì.

0: No, no, voglio sentirla da te il titolo della canzone di Miley Cyrus.
1: Ok, dai, allora dai. Abbiamo ascoltato Miley Cyrus, anzi Miley con Bass Persuades.
0: Ah, che brava la nostra Vittoria, che è andata in giro per il mondo col suo inglese americano perfetto. E io vado via. Aspetta, che succede?
1: Non si sa. Comunque, in ogni caso,
0: ci sono
1: tante novità. Stavamo parlando di questo prima. E ne abbiamo procacciate alcune per voi oggi, vero Phil? E niente, comunque,
0: eccolo qua.
1: Abbiamo parlato appunto di Miley Cyrus che ha annunciato il suo progetto, ovvero Bass Persuades, perché prende il nome appunto da questa si chiama Title Track.
0: Title Track, ricordiamo, il Title Track è dal titolo che dà l'album.
1: Cioè. Esatto. E appunto ha cambiato il suo nome soltanto in Miley, perché adesso ovviamente non esistono altre persone che si chiamano Miley Cyrus o comunque Miley, per cui è talmente tanto iconica che ormai ha raggiunto secondo me uno status
0: fantastico.
1: Incredibile, quindi sì.
0: No, mi segnalava Nick dalla regia che aveva un problemino al microfono, sentiva un po' un effetto strano, cioè tipo però
1: sì.
0: Questa è la radio, fate finta che siete in un posto dove l'FM prende non prende e sentite quel fuscio che è sempre bello,
1: dà sempre tanta atmosfera, quindi
0: dai, torniamo subito perché c'è la nuova di Hernia.
2: Radio Touring 104.
3: Che nome dà

0: love you, baby.
1: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
0: Siete su Radio Touring 104, diabolicamente perfetta, la frequenza 104.400, poi Ionica Tirrenica, ciao ragazzi che ci sta ascoltando anche lì, e poi il canale 87 che ci dà la possibilità di essere visti sull'87 in tutta la Calabria,
2: sì,
0: sul digitale terrestre e Messina e provincia. Che è successo qua?
2: Sto schiacciando
0: dei tasti, ma la magia. No, dopo cioè noi da quante che manchiamo? Da venerdì che siamo in diretta, no, da sabato siamo in giro con la radio, e quindi quando torni sì. C'è qualcosa che non va,
2: no, sai, è che stiamo entrando un po' in quelle vibes autunnali di Halloween, quindi è un po',
0: vabbè, ci vuole ancora,
2: stregata, cioè,
0: ovvio, ci vuole 31 ottobre Halloween, no?
2: Sì, però. Diciamo che più la preparazione per Halloween, quella importante, ecco, prepararsi nel mood autunnale, tutte le foglie che cadono,
0: wow,
2: le cioccolate calde,
0: no dai, ancora
2: preparare
0: un po',
2: dolci,
0: un po' d'estate ci vuole. Poi questo è un periodo bellissimo secondo me, perché non fa tanto caldo, cioè in alcune ore della giornata secondo me uno dorme con lenzuolo.
2: Sì, io personalmente sì,
0: dorme con lenzuolo. Però adesso, se avete freddo, vi facciamo riscaldare noi, ci pensa Hugel con

0: ha diviso un po' Tommaso Paradiso sulla... c'è chi magari infatti ci dice ma che canzone è?
1: Sì, perché c'è alcuna gente che chiaramente pensa vabbè, ma che cosa ha agito la Coca-Cola a fare? Poi esplode con la Mentos.
0: Arriveremo alle news con la seconda canzone del nostro archivio storico,
1: Vanessa Carlton.
0: Brava.

0: 104 Notizie.
1: 5 milioni di euro per avviare la riqualificazione di Arghillà. Il protocollo sulla sicurezza è stato firmato in prefettura dal ministro Matteo Piantedosi, dalla prefetta Clara Vaccaro e dal sindaco Francesco Cannizzaro. Previsti interventi su sicurezza, servizi e decoro urbano, il recupero del plesso scolastico, nuova videosorveglianza, la bonifica ambientale e la riapertura di un presidio della Polizia di Stato. Si allarga il caso Revolut, sul quale indaga la Procura di Reggio Calabria. Hacker avrebbero utilizzato un indirizzo riconducibile alla prefettura per ottenere dalla banca dati riservati di circa 680 clienti. La polizia postale sta verificando se la PEC sia stata violata o clonata. Revolut precisa che proprio i sistemi e i fondi dei clienti non sono stati compromessi. 30 minuti col fiato sospeso per tutti i reggini e non, con il naso all'insù, per ammirare l'attesissimo spettacolo pirotecnico offerto dall'amministrazione comunale, il primo a firma Cannizzaro, che ha concluso, sebbene con 24 ore di ritardo, le festività mariane 2026. Un'attesa ripagata largamente dal gioco di luci sparate dal mare, tra classici schemi e suggestive novità, proposto dalla ditta Schiavone Lights. Silenzio tra i botti e poi l'esplosione più importante, quella dell'applauso finale, da parte di un lungomare gremitissimo. Decisamente un successo, dunque, andato in scena subito dopo il concerto di Emischilla, anche questo in modalità di recupero dopo il rinvio di sabato scorso. Attesa in panchina, invece, per il concerto di Mannarino, in programma martedì e rinviato all'ultimo minuto, causa maltempo.
2: Lo sport.
3: Il punteggio è largo e poteva esserlo molto di più, ma la regina per avere ragione dell'Avola ha dovuto superare con fatica la prima mezz'ora. Siciliani molto organizzati e ordinati, forse poco incisivi, vanno per primi vicini al vantaggio con l'Angella che davanti all'agonico colpisce e sfiora il palo. È una sveglia per gli Amaranto che però i gol lo trovano solo nel finale di tempo, anzi ne trovano due. Prima con una bellissima giocata di rotolo servito da Rossetti e poi con il colpo di testa di Magrassi dopo un cross pennellato di Laribbi. Nella seconda parte di gara la regina gestisce e domina e va più volte vicinissima alla terza marcatura. Incredibile quanto accade al quindicesimo con Domenico Girasole che entra in campo al posto di Lancini e un attimo dopo, al solito, di testa su angolo, realizza la rete del 3-0. Alma fallisce il rigore dopo aver tolto il pallone dalle mani di Yallov, ma qualche minuto più tardi restituisce quanto preso. 2-1 davanti al portiere avversario, assist è per Yallov e un gioco da ragazzi accomodare il pallone in fondo al sacco. Come Magrassi, anche per lui prima marcatura. Finisce 4-0, compresa la Coppa Italia, sono 17 i gol realizzati, nessuno subito. Regina a punteggio pieno dopo 3 giornate e domenica a Lamezia si gioca su un terreno in pessime condizioni con la speranza per il tecnico Marchione di poter recuperare qualcuno degli infortunati.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria
0: puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro.

0: possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando

0: Mark Cremont, giusto?
1: Sì.
0: Che poi uno dei due è il figlio del Mago Forrest, uno dei due produttori. Mark
1: non lo sapevo, sì, quando sì, l'ho incontrato sì. Non me l'ha detto.
0: Ah, ok, niente. Mi dispiace.
1: Peccato.
0: L'ho saputo, non so per sbaglio, non so chi me l'ha detto. Allora, siamo in diretta, c'è dall'altra parte anche arrivato con Nicky che è in super regia, il nostro super DJ. Magari tra un po' ci dirà qualcosa, se c'ha delle anticipazioni, Filippo Adu sul suo nuovo singolo che sta lavorando da un bel po', e siamo contenti perché l'ispirazione estiva è sempre bella, no?
1: Certo, ti permette di stare, stavamo parlando di mood prima, ti permette di stare nel mood più tempo.
0: Mi dicono la regia, se riesci a abbassare il lastre del microfono, così si vede per bene, ecco, facciamo questa cosa di diretta, si vede per bene il tuo viso. Ok, vediamo un po' se è tutto bene. Va bene, ok, così si vede meglio, okay, grazie.
1: Ok.
0: No, tutto sotto controllo.
1: Perfetto.
0: Senti, c'è un artista, ci spieghi un po' la prossima artista, perché ha fatto due canzoni nel giro di poco. Chi è?
1: Sono i suoi due primi singoli del suo album uscito il 4 settembre, di nome Prima, sì. L'album, e stiamo parlando di Adela, la, diciamo, ex Ketsai. Vabbè, comunque vi lascio al brano, Nicole Kidman.
0: Che è il nome dell'attrice?
1: Esatto.
0: Sarà australiana lei, non so.
1: No,

0: I Love Is This. Che bello il video,
1: molto cinematografico,
0: molto bello. E sì, d'altronde il titolo del singolo è Nicole Kidman,
1: esatto,
0: dice famosissima, ex di Tom Cruise, anche ex di cantante country, se non sbaglio, cioè era il secondo matrimonio, l'ha fatto con un cantante, credo che, australiano.
1: Sì, ma credo che lui sia l'ex di Nicole Kidman in questo caso.
0: Ah, ok, sì, sì, ok.
1: Quindi già.
0: Che bello, ragazzi! Grande novità, grazie Vittoria. Lei si chiama, quindi chi è questa ragazza?
1: Adela.
0: Qui? Adela, da dove viene?
1: Lei è una cantante slovacca, uh-huh, e che appunto, diciamo, è entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla danza, ha studiato balletto.
0: Però ha una voce bellissima.
1: Ha una voce bellissima e ha fatto l'audizione al programma, diciamo, dalla quale sono state poi diciamo raggruppate tutte le Cat's Eye, che sarebbe il nuovo gruppo K-pop internazionale in voga,
0: tipo Blackpink per intenderci, che magari sono più conosciute per chi ascolta la radio magari.
1: Sì, ma loro vengono da tanti paesi diversi.
0: Ah, ok.
1: E quindi poi lei alla fine non è stata scelta per entrare a far parte del gruppo
0: e ha deciso di intraprendere la carriera solista.
1: Esatto.
0: Allora, viva le Spice Girls, lo posso dire. Che è il Black Power, no, il Black Power, il potere delle donne,
1: come il potere delle donne, il Girl Power.
0: Il Girl Power è nato da lì, da Emma Bunton e
1: niente, comunque sì, cioè io sono proprio d'accordo. E comunque è sempre bello anche vedere delle visioni artistiche fighe, incredibili. Infatti lei ha uno stile, diciamo, tra il pop e l'R&B molto carino, soprattutto per queste vibes anni, diciamo, 2010. Infatti se vedete anche i video vi consiglio di ascoltarla comunque. Però veramente
0: sì,
1: molto interessante.
0: No, mi era partito il microfono. Dai, mandiamo una canzone, che c'è un'altra novità molto bella che stiamo programmando qualche giorno. Si chiama Cat Barnes. It's been a few weeks.

0: Allora, noi tra le altre cose abbiamo un produttore discografico dall'altra parte, che fa il DJ Filippo Adu, che è venuto a trovarci e stavamo cercando di capire come mai le canzoni quest'estate non ci sono state delle vere e proprie hit, tranne i 2-3 singoli italiani che abbiamo sentiti 72 volte al giorno. Cioè, è vero? Cioè...
1: Sì, è vero. Siamo rimasti sempre con questa domanda. Ma l'abbiamo trovato il singolo dell'estate?
0: Niente. Italiano sì, possiamo... magari due, Fede Pano, che si qua, La Brancale, sì. Quelli degli cantichi sempre.
1: Direi due.
0: Sì, due,
1: no,
0: basta.
1: Più di quelli.
0: Ci spiace. E noi giornalmente facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori tante canzoni carine, no? Poi, sì. Vabbè. Oggi è giovedì 17 settembre, auguri se siete ritornati a lavorare. Vabbè, c'è chi... Che ancora però deve fare le vacanze, eh? È vero o no?
1: Sì, ci sono questi, diciamo, queste rarità, ecco.
0: Certo.
1: Però no, la maggior parte
0: è tornata alla vita normale. Qui
1: sì.
0: si sono già scritti in palestra.
1: Sì,
0: chiedo.
1: Sì. Vabbè,
0: Philips è sempre scritto in palestra. Senti, tra le tante canzoni nuove c'è questa Sky Newman. La conosci?
1: No. Però me la fai ascoltare?
0: Sì. Man of the House, giusto?
1: Giusto.
0: Grazie.

0: I do, I love you, is this. Ha detto così, no?
1: Sì,
0: no,
1: ha detto così. Sì. Bene. Ma è, aspetta, una domanda, ma è zio o zio, Phil?
0: Ah, che fenomeni. No, io è bello, quando andiamo a fare con la radio, il walking radio, questo qua. Poi giustamente arrivano le persone, vogliono, cioè, alcuni si vergognano di essere intervistati, tipo nostri, cioè proprio pasticceri, giusto, gelateri, giusto?
1: Sì, sono...
0: Il termine è stato, sì, guardatevi, sì, faccia voi due, no. Dicono no, mi vergogno, poi alla fine si sciolgono.
1: Come,
0: poi,
1: il gelato.
0: Come il gelato. Poi alla fine però vengono dei personaggi incredibili, che sono favolosi, e io cercavo più volte di capire che mestiere faceva. Com'era quel mestiere là che diceva quella persona? Il show cooking?
1: No, era tipo home restaurant, tipo...
0: Ma me lo spieghi un attimino, perché non ci ho capito nulla.
1: Allora, di norma dovrebbe essere appunto una casa normale, che però ospita questo ristorante.
0: Ah, va bene. Quelle persone che sono venute a trovarci, che cosa in pratica facevano?
1: Questo non l'ho ancora capito.
0: Sono portati la gala a Reggio Calabria da Napoli, che non avevo capito. Sì. Oppure promuovono l'home restaurant.
1: Penso che appunto facciano questa, abbiano questa attività, immagino, ma non credo che siano loro esattamente, diciamo, i cuochi.
0: Però noi anche i fenomeni li trattiamo bene, cioè non sono stupendo.
1: Sì, sì, alla fine diventa, sapete, una storia divertente.
0: Grande circolo, la radio è bellissima, lo dico sempre, la radio è bellissima, quindi ascoltate sempre Turing, anche altre radio, e guardateci sull'87 del digitale terrestre.
2: Questa è Radio Turing 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: I love is this, I love it, love it, love it. Visto che intervento che hanno fatto i nostri tecnici con la radio. Sono tornato in TV 87, ma era un attimo, ogni tanto capita che qualcosa succede di soprannaturale.
1: Sì,
0: e noi
1: sì,
0: qua preoccupati,
1: infatti...
0: oh, ma non dipende da noi.
1: No, no, è come ho detto prima, il Summer Win.
0: Il Summer
1: Win.
0: Aiuto.
1: Summer Win. Che sarebbe Halloween per estivo.
0: Quello che dicevi tu, sì, che l'America sì, sì. Già ad agosto.
1: Già, senti, hanno iniziato già con tutte le cose a tema Halloween. Non so come mai,
0: ma
1: perché, però.
0: Sai che c'è molta gente che pensa che Halloween sia una festa tipo diavoli rossoneri, no? Del Milan. No, certo, c'è una festa un po' particolare, da paura.
1: Sì, beh, infatti comunque sarebbe la risposta sostanzialmente statunitense. No, in realtà dei paesi anglofoni comunque. E ai nostri giorni 1 e 2 novembre,
0: sì, la,
1: in sostanza,
0: sì, diciamo, insomma, diciamo
1: comunque, sì,
0: i morti, sarebbe... diciamo, i santi, queste cose qua.
1: Esatto, che... esatto. Però loro la vivono un po' come se fosse un mix tra
0: il carnevale
1: e il carnevale. Ah, okay, non strano, quindi sì.
0: Sì, ma infatti deve essere bellissimo. Che l'ho visto in qualche film in Messico, che è la giornata dei morti, no? Che
1: il Dia de los Muertos.
0: Esatto, sì, bellissimo.
1: Sì. L'ho anche celebrato.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Hai fatto una festa?
1: No, sono andata appunto da... cioè, hanno organizzato sostanzialmente questa ragazza che è messicana, vive a Reggio.
0: Bello.
1: E ha un home restaurant, si può dire, di cibo messicano, che comunque ha organizzato questa giornata per celebrare il Dia de los Muertos, perché appunto...
0: Ma
1: sì,
0: come la cucina che si mangia? O si fanno degli scherzetti da paura?
1: No, no, niente scherzetti.
0: Ah no? Yes baby! Cassano Presti con Vittoria oggi come ogni giovedì.

0: Love is Death. Io lo lascerei così il microfono, ragazzi. Cioè, io non farei nessun tipo di intervento magico ai nostri cari.
1: Sì, dai, stai così. Sì.
0: L'albero di Natale. 100, quant'è? 99 giorni a Natale o 100? Non so da quanti.
1: Non lo so, onestamente fino a Natale non mi interessa arrivare.
0: È uno in meno, come con la mente.
1: Sì, con la mente, con la mente.
0: Il tuo problema sono i regali da fare, giusto?
1: Sì. Io purtroppo credo di essere troppo brava a fare i regali di Natale.
0: C'ho la lampada che mi ha regalato nel compleanno e la utilizzo quando si fulmina.
1: Vedi, ma io lo sapevo già, vedi.
0: Stranamente cioè, stanno fulminando spesso le lampadine in quella stanza.
1: Al prossimo Natale ti regalo un cavo.
0: Sì, certo.
1: Vedi.
0: Infatti, un cavo microfonico, noi sì. Serve sempre. Noi che diciamo più alzate le mani, più esce il fumo, discoteca. Va bene, senti, Vittoria, mancano 14 minuti alle 19. Molti programmi della radio stanno prendendo pian piano ci stanno ritornando dopo la pausa estiva. Non vediamo l'ora. Seguiteci anche su touring104.it, perché tra le altre cose il sito dove la nostra redazione giornalistica fa delle cose meravigliose. Quindi diciamo, seguiteli se vi siete persi qualche notizia dal territorio. Aspetti qualche singolo, qualche artista che dici questo quando esce io sarò lì?
1: Ma per ora Nothing But Thieves, però sto aspettando l'album.
0: È uscito il singolo nuovo venerdì scorso?
1: Sì, video, che ovviamente ho già ascoltato in vista del concerto che non vedo l'ora di vedere, quindi poi ne parleremo.
0: Yes.

0: Danceria con la nuova canzone di Madonna, giusto?
1: Giusto,
0: l'hai detto bene, Madonna?
1: Madonna.
0: Ascoltate anche
1: un test questa.
0: No, io dico ascoltate anche Vogue, Gratitude, sì. Che bella, è più o meno simile come stile, come suoni nuovi adesso, una nuova canzone, però Vogue assomiglia un po' a questo nuovo single, Danceria.
1: Sì, è ritornata un po', diciamo, nel suo stile, appunto, perché se non sbaglio è la seconda parte del suo album, questa.
0: Uh-huh, okay.
1: Quindi comunque ha ripreso, diciamo, lo stile che aveva.
0: Confessional, quello dell'album.
1: Sì, Confession, sì.
0: Sì, sì, bello.
1: E quindi ha ripreso un po' quello stile, diciamo, di quegli anni, e secondo me la sua chiave vincente, fino a che rimane un po' qui, piace.
0: Se piace,
1: vedo...
0: già numero uno nella nostra classifica, quindi insomma complimenti, sì, a lei. Senti, siamo, no, in chiusura no, abbiamo la possibilità di ascoltare, mi dicono, due canzoni. Ah, perfetto, allora che facciamo? Andiamo?
1: Dai,
0: sei pronta?
1: Sorprendimi.
0: No, io no, è la programmazione della radio. Yes.

0: bello, sta canzone è bellissima, cioè a me fa impazzire, non so a te. Saif con Brash in diretta, Touring 104, video touring con canale 87.
1: Esatto, bello. Ci troviamo qui e abbiamo ascoltato questa canzone veramente incredibile, giusto?
0: No, quindi, sai, all'inizio, cioè io l'ho sentita la prima volta, così mi lasciava un po' perplesso perché ho detto io, ma che canzone è? Cioè l'ho sentita, non so perché l'ho sentita forse in nello studio accanto che lo stavano posizionando per poi passarla.
1: Sì.
0: E ho detto che canzone è? Sembrava Rino Gaetano lontanamente, ho detto che la canzone è vecchia, ho detto no, è uscita adesso.
1: Diciamo che a lento rilascio, ecco, okay. Però comunque dai, funziona.
0: Vitto, grazie di cuore per essere stata con noi.
1: Grazie a te.
0: Noi come al solito chiudiamo con un quarto singolo, ne passiamo due. Quattro canzoni del nostro super archivio storico nelle due ore di Caslo Presti. Grazie a Nicky, super regia. Grazie Vito, con te giovedì prossimo.
1: Certo.
0: Ci vediamo. Vi lasciamo con Whitney Houston.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi e sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione, serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
2: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compierà 6 tra pochi giorni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati e avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
2: Il giallo di Pietracatella: si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le reazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo è indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari non chiude completamente la porta per il futuro, dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il pro prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi, sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
2: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, che ne compierà 6 tra pochi giorni, è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
2: Il giallo di Pietracatella: si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le relazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero. Con la guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo è indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari non chiude completamente la porta. Per il futuro dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi, sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
2: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, che ne compierà 6 tra pochi giorni, è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne uno dei filmati ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
2: Il giallo di Pietracatella si rafforza, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le relazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
2: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta. Per il futuro dice non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

dell'anno 1983. Buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati su una delle tante frequenze di Radio Touring 104. L'83 con I Am What I Am della formidabile Gloria Gaynor, grande artista, una tra le più brave viventi al mondo per quanto riguarda la musica black R&B, se volete anche un po' disco, ma con il fascino e con la voce quella black che caratterizza un po', che ha caratterizzato allora ma ancora oggi a distanza di tantissimo tempo, caratterizza un po' nell'ambiente radiofonico, da quel groove, cosiddetto groove, quella sensazione ritmica coinvolgente e fluida che veramente spinge il corpo poi a muoversi e anche a canticchiare una canzone così famosa. Come ben sapete, Angelo Cristiano, che sono io, oggi è giovedì 17 di settembre 2026, finalmente riprendiamo, ci sentiremo due volte la settimana e staremo insieme per un bel po' di tempo ascoltando e tuffandoci nel passato con la musica degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 e anche internazionale ed anche italiana. Mi raccomando, state con noi.

la formidabile Gloria Gaynor, che già negli anni 70 con il genere disco, infatti è stata una delle esponenti di spicco della disco music proprio negli anni 70, con I Will Survive, ve la ricordate, bellissima canzone, oppure quell'altra, quel Never Again Say Goodbye, e anche questa che abbiamo ascoltato, che abbiamo usato come sigla, che sentite ancora in sottofondo, con I Am What I Am del 1983. Abbiamo voluto iniziare in questa bellissima serata, tutto sommato, anche se ancora il tempo, il bel tempo ci accompagna e ci accompagnerà ancora per un bel po', perché il maltempo lo lasciamo per il momento a nord, ma è anche vero che anche noi abbiamo bisogno di un po' di pioggia. Purtroppo ha coinciso l'arrivo della pioggia proprio con le serate finali della festa di Madonna, e quindi ci sono stati dei rinvii, ma ormai il tempo è imprevedibile, non è calcolabile più nulla, quindi si passa dal caldo al freddo, da un abbigliamento estivo a quello un po' più coperto nello spazio di pochissimo tempo, però comunque tutto sommato non ci lamentiamo, ma pensiamo a goderci un po' la serata con la musica che Touring 104 vi offre e che ho tanta voglia di 70, il mio appuntamento Angelo Cristiano sino alle ore 23 come ogni martedì e giovedì. E allora continuiamo con la musica, con la musica internazionale, rimaniamo in quel periodo, nel periodo di questa canzone di I Am What I Am, e andiamo a ricordare loro, questo gruppo rock dei Foreigner, ancora in attività, con qualche cambiamento naturalmente di componente artistico. I Want to Know What Love Is, Foreigner, a Turin 104, 1983.

band anglo-americana nata nel 1976 grazie al Mike Jones, che decise insieme ad altri suoi amici musicisti di creare grazie alla loro esperienza una band inizialmente rock, ma poi come avete sentito insomma un rock più soft, e riuscendo ad ottenere poi dei grandissimi successi in tutto il mondo. La canzone I Want to Know What Love Is è del 1983, una gran bella canzone che a distanza di tempo abbiamo voluto riascoltare. La formazione ancora esiste, è in giro in tour nelle Americhe, e qualche componente naturalmente variato, però ancora una volta faranno godere soprattutto le nuove generazioni quella che è stata la loro grande musica, e che noi oggi abbiamo preso uno dei tanti successi per riascoltarlo in questa serata alle 21:44 del 17 di settembre 2026. Ancora musica disco bella, quella di una volta, e andiamo a ricordare loro, gli Earth, Wind & Fire, 1970, a Boogie Wonderland a Touring 104 con Angelo Cristiano.

1979, Boogie Wonderland con gli Earth on the Fire, fantastici, ancora in attività, ancora in America, insomma sono lì, a novembre faranno dei concerti in lungo e largo. La formazione nata negli anni 60 con l'idea eccezionale di Maurice White, che poi allargò ad altri amicisti, una formazione composta sia da uomini che da donne, grandi ballerini, grandi artisti, e basta vedere i video e devo dire un coinvolgimento totale, perché proprio in quegli anni le formazioni abbastanza numerose andavano di moda, ma anche perché poi la musica effettivamente degli anni 70, come quella degli anni 80, come degli anni 90, non sono poi dei semplici decenni musicali, sono veri e propri periodi storici in cui veramente la cultura musicale, la società, il modo di vivere, il modo di pensare, ma anche il modo di vestire e di muoversi ha rivoluzionato quella che era la gioventù di allora, che poi ha tramandato ai propri figli, ai propri nipoti, insomma a tutti coloro che sono arrivati dopo. Quindi periodi importantissimi, anni 70, anni 80, anni 90, in cui anche dal punto di vista musicale c'è stata una variazione. Anni 70 la disco music, la musica rock, anche poi con la sfumatura del punk, grandi successi che ben volentieri a distanza di tantissimo tempo riprendiamo, perché ve lo garantisco, alle nuove generazioni che non hanno vissuto quei periodi piace ascoltare e ballare e divertirsi anche con la musica di noi che siamo negli anto ormai da tantissimo tempo. E allora continuiamo ancora su questo genere, continuiamo con quel periodo, andando a ricordare loro. Si chiamano The Thrums, la formazione non c'è più, però noi li vogliamo ricordare con questo disco inferno, stesso stile, stesso movenze, stessa bravura degli Earth, Wind & Fire.

E così abbiamo ascoltato questo grandissimo successo di ben 50 anni fa, 1976, Disco Inferno dei Red Trumps, una formazione ormai sciolta americana che ha fatto divertire e ballare tantissima gente. È bello il video, io consiglio sempre chi ha la possibilità di vederci in streaming, di vedersi anche i video. E qui i componenti della band, bravissimi cantanti, bravissimi ballerini, avete sentito la canzone a più voci, ma quella principale, quella di Jimmy Ellis, voce del gruppo, ma una sincronia e un impeccabile movimento nello sviluppare anche dal punto di vista danzistico questa canzone, proprio perché insomma la musica disco, la musica degli anni 70 lo era allora ma lo è anche oggi, è quella che riempie le piste da ballo, questi luoghi di espressione libera e di unione anche tra le varie comunità, tra i vari sessi, insomma un qualcosa veramente che libera da qualsiasi ostacolo, perché la musica disco ha questo effetto, quindi una rivoluzione, una libertà nel vero senso della parola. Comunque sono le 22.01, Tony in 104, Angelo Cristiano con 80 voglia di 70, ogni martedì e giovedì dalle 21.30 sino alle ore 23, ormai abbiamo iniziato e quindi ci risentiremo due volte alla settimana. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano per mezzo dello streaming, per mezzo della nostra applicazione, ma anche e soprattutto coloro che sono in modulazione di frequenza, che si spostano da un punto all'altro della città sintonizzati su Tuning 104, e ci piace accompagnarvi con la nostra gran bella musica. Rimaniamo su questo genere e ci rimaniamo con loro, con gli Chic.

formazione statunitense, si chiamano Chic, fondata nei primissimi anni 70, Neil Rogers, lui il leader indiscusso che continua ancora oggi con Neil Rogers e Chic. Qui c'è un'altra formazione che porta in giro la musica degli anni 70, la musica disco, la musica appunto degli Chic. Abbiamo ascoltato Good Times del 1979, ma ce ne sono ancora alcuni precedenti altrettanto belli, non so, ve ne cito alcuni come Everybody Dance, come Le Freak, altre gran belle canzoni che comunque magari nelle prossime trasmissioni li riprendiamo e li riascoltiamo semplicemente, anche perché non è una questione, non si tratta soltanto di nostalgia, ma anche un bisogno di ritrovare un po' quei ritmi e quelle atmosfere, quelle radici, insomma, che hanno caratterizzato la mia gioventù in modo particolare, ma credo anche di molti altri che in questo momento che si trovano negli anta da parecchio e che hanno vissuto come me, insomma, quel periodo bello, e quindi con grande divertimento e grande spensieratezza. Grazie a Dio anche la nuova generazione preferisce questo genere musicale e a noi fa un grande piacere, perché diamo la possibilità a loro, per mezzo del nostro canale, del canale radiofonico appunto Touring 104, di poter riascoltare quelle che sono state, insomma, i successi di allora, ma che ben volentieri oggi riprendiamo e riascoltiamo insieme. 22:07, Touring 104, Angelo Cristiano.

Summit 1981. Un saluto agli amici che ci ascoltano dalla Piana di Gioia Tauro, in sintonia sul 103.8 104.4. grazie per averci preferito anche questa sera. E allora continuiamo con la musica, andando a ricordare la graziosa Cheryl Lynn, in là negli anni ma molto brava, con una versione più recente insieme a David Foster della bellissima Got to Be Real.

Sheryl Lynn con David Foster, una versione successiva a quella iniziale del 1978, la canzone di maggior successo di questa stupenda cantante, che pensate iniziò in un coro in chiesa proprio quando era ragazzina. Poi anche allora c'erano dei programmi televisivi canori, lei partecipò, si chiamava The Gong Star, The Gong Show, anzi diciamo meglio, dove cantò una canzone di Joe Cocker, una versione molto bella, devo dire. Da lì iniziò la sua carriera con varie ospitate in vari programmi, fino a quando è stata prodotta e nel 78 arrivò questo grandissimo successo dal titolo God to Be Real. Gran bella canzone, anche se questa è un genere disco, ma è inclusa anche nel genere R&B, perché comunque i riconoscimenti per quanto riguarda questo genere e soprattutto anche lo stile di questa fantastica donna ha permesso di incanalare questa questa canzone nel genere R&B, che devo dire ci sta proprio. Quindi grande chapeau a questa fantastica artista. Sono le 22:15, Touring 104, salutiamo gli amici che ci ascoltano da Messina, lato Taormina e lato Milazzo, sui 103.3, 104.4, grazie per averci preferito anche in questo giovedì 17 di settembre 2026. 80 voglia di 70, Angelo Cristiano sino alle ore 23.

Patrick Hernandez, cantautore francese, con Born to Be Alive dal 1978. Il groove, in questo termine che mi piace molto, effettivamente è coinvolgente, la spinta dinamica, battere il piede, ballare, muoversi, è veramente un qualcosa che nasce naturale quando ascolti questi ritmi e questi generi, e che è come stiamo facendo dalle 21:30. Ma certamente adesso abbassiamo un po' il tono, nel senso che andiamo su un qualcosa di più rilassante, più sensuale, sempre con la musica internazionale, sempre comunque riguardante il periodo degli anni 80 e primi anni 70, giusto prima di passare poi nel rush finale con la musica italiana, sempre old, sempre ricordando quelli che sono stati i grandi successi che hanno riguardato i periodi, insomma, precedenti, quando noi giovincelli ascoltavamo per strada con tranquillità e anche canticchiavamo, devo dire la verità, perché comunque allora, quando ero più giovane io, si usava con la chitarra a strimpellare nelle piazze e cantare, insomma, le canzoni dei cantautori italiani nostri. E oggi devo dire un po' di meno, oggi si va molto più sulla musica folk, e mi fa piacere. Comunque oggi ci sono molto ragazzini, a proposito, che io vedo in piazza, che con tamburello e con armonica, che devo dire si cimentano in questo genere che sta ripopolando e sta ritornando in voga, e questo ci fa piacere perché significa che le tradizioni rimangono e non si devono assolutamente perdere. Marvin Gaye con Sexual Healing, 22:20, Touring 104.

Il grande Marvin Gaye, grandissimo nel senso della parola, cantautore americano, ma non solo, discografico, produttore, arrangiatore, scopritore di grandi talenti. Marvin Gaye è personaggio di spicco della musica soul, della musica R&B, e Sexual Healing, la canzone che abbiamo ascoltato dell'82, ma ce ne sono gli altrettanto belli. La prossima volta ho intenzione di ascoltare insieme a voi, riascoltare insieme a voi quello What's Going On, che è un qualcosa veramente di unico, di bello, di musica soul, che è un qualcosa veramente di irripetibile. Ma lo faremo la settimana prossima, martedì, ve lo ricordo, dalle 21.30 sino alle ore 23, con 80 voglia di 70, naturalmente con il sottoscritto Angelo Cristiano. Allora, continuiamo con la musica e andiamo a ricordare loro, i Commodore, la voce di Lionel Richie, 1977, semplicemente Easy.

Easy Commodores, la voce di Len Ritchie, la canzone che ha caratterizzato un periodo molto particolare soprattutto per i Commodore, ma anche vero da lì a poco il Len Ritchie negli primissimi anni 80 insomma si distacca dal gruppo e quindi inizia la sua carriera da solista con grandissimo successo. Però i Commodore ancora in attività ripropongono quelli che sono stati i loro grandissimi successi con e senza naturalmente Len Ritchie. Il genere come sentite funky è un qualcosa di stupendo, poi easy ha un significato enorme, proprio alla fine di una relazione con tranquillità e con serenità quando ti accorgi che le cose non vanno come dovrebbero andare, quindi quel senso di serenità di accettare la fine di un amore sia dall'una che dall'altra parte e quindi l'essere easy, proprio sereni e tranquilli. Non so quanto possa giovare, però è anche vero che magari si riuscisse a trovare questo accordo con il proprio compagno, con la propria compagna, credo che tante cose, ahimè, purtroppo non avvengono. No, vabbè, il termine in questo momento mi sfugge, perché mi riferisco naturalmente ai femminicidi, proprio perché dall'una o dall'altra parte c'è, e anzi soprattutto dalla parte dell'uomo, c'è questa voglia di tenersi con la forza ciò che presumono sia di loro proprietà, e così assolutamente non è. Bisogna essere easy, come ci racconta la canzone di Len Ritchie, questo senso di pacifica liberazione, insomma, che è giusto poi che ci sia. Vabbè, non entriamo un po' nel merito, perché comunque alla fine diventerebbe un discorso molto lungo. Questo è un programma musicale, comunque mi fa piacere che se ne parli, questo è importante, e che il tutto non rimanga nascosto, come per dire tanto a me non interessa, non mi tocca. Non è così. All Green, Let's Stay Together, altro grande successo degli anni 70, 22 e 30.

Come vedete, anche nel genere blues, nel genere funky, e poi il grande Al Green è un grande esponente della musica gospel, voi anche perché è un pastore protestante, dicevo, proprio anche con questo genere, insomma, il groove, quel movimento e quell'ascolto, quella dinamica, quella spinta del corpo, e credo che sia una cosa automatica. Voi immaginate, insomma, Al Green quando dal pulpito, insomma, predica e anche canta, perché comunque è musica gospel, e quindi tutta la platea con questo movimento del corpo, proprio come fa lui nella sua canzone. Non so se avete visto il video, questo movimento contenuto molto molto coinvolgente, molto apprezzante, apprezzato, devo dire, oltre che apprezzante, ma anche apprezzato, perché è un movimento che è quasi intimo, se volete, e credo che sia anche coinvolgente per tutti coloro che ascoltano il grande Al Green, ricordiamo, cantante ma anche pastore protestante statunitense. Bene, continuiamo con la musica. 22:35, ancora qualche altro brano, dopodiché concluderemo il rush finale con la musica italiana di casa nostra, e andando a ricordare i primi anni 80, precisamente il 1980, con il grande George Benson.

Il grande George Benson con Give Me the Night, 1980, grande artista, grande musicista e grande chitarrista, soprattutto con la sua Ibanez, accompagnato la sua lunghissima carriera che ancora oggi continua, nonostante non sia più giovanissimo, ha 83 anni, però di tanto in tanto, insomma, qualche suonata, qualche cantata credo che se la faccia, come giusto d'altronde che sia. Quindi a noi piace ricordare artisti di questo livello, perché comunque sono artisti che hanno caratterizzato un periodo abbastanza lungo del panorama musicale internazionale, e con questi generi, come sentite, un po' funky, un po' R&B, un po' jazz, meritatissimi, e l'apprezzamento e anche giusto l'inserimento nella nostra programmazione di oggi, vi ricordo, 17 di settembre 2026. Ecco l'ultimo pezzo internazionale ed è quello del 1977, il grande Billy Withers, comparso ormai 6 anni fa, era l'anno 2020, Lovely Day è la canzone che abbiamo scelto.

0: Radio Touring 104.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi.

1972, pensate, 54 anni, la canzone scritta da Battista e Mogol. Recentemente abbiamo visto in televisione, insomma, i 90 anni, le interviste del grande Mogol. Rimpianti tanti, ma tanti riconoscimenti al grande Lucio Battista, che ha cantato le canzoni che hanno fatto la storia. Questa è una fra le tante, Il mio canto libero del 1972, proprio che non è altro poi una canzone di speranza. È un invito poi in effetti a superare qualsiasi pregiudizio e a vivere la vita in maniera pura ed incondizionata, la vita ma non solo, ma anche i propri sentimenti, insomma tutto ciò che riguarda la sfera personale, di non crearsi assolutamente nessun problema, viverlo in maniera abbastanza trasparente, in modo che non ci sia nessuna rivalsa, nessuna minaccia che magari possa soffocare questa voglia di essere liberi, proprio di essere così coscienti e liberi e incondizionati di vivere appunto la propria vita. Grande Lucio Battisti, pensate, 54 anni, una canzone che poi è una di quelle che cantavamo noi quando ero io giovincello negli anni 80 in piazza, quindi pensate un po' quanto tempo è passato. Sono le 22:50, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, continuiamo con la musica italiana, un'altra grande canzone, il grande Lucio Battisti, Pino Daniele, questo è comunque altrettanto bravo, se avessi detto Lucio Battisti andava bene lo stesso. Gente distratta, Turin 104, Angelo Cristiano.

Beh, dobbiamo dirlo, ci manca la musica e ci manca il grande Pino Daniele. Il repertorio vastissimo che ci ha lasciato in eredità, devo dire, riempie in parte quella che è la sua assenza. Però le canzoni sono un qualcosa di unico. Questa è del 1991, è una canzone molto, molto bella, una canzone, se volete, un po' nostalgica, che parla della gente distratta, presa da altro, che magari non vive, a proposito delle differenze delle canzoni che abbiamo presentato prima, vive con distrazione, con un vuoto, diciamo, affettivo a quella che è la vita di tutti i giorni, la vita anche con le persone, che le persone amate. È un po', credo, anche autobiografica questa, per quanto riguarda la vita del grande Pino Daniele. Sappiamo un po' le sue vicissitudini raccontate, che certamente hanno portato un po' di sofferenza all'interno della sua famiglia, della prima famiglia, della seconda, insomma, un po' di situazioni non proprio serene. Ecco, e questo vuoto l'ha raccontato anche in musica. Gente distratta è una di queste, anche se non è riferita naturalmente alla sua vita, però in parte è anche riflessa in questo brano. Io vorrei salutare a questo punto coloro che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza dalla fascia ionica, che è la fascia quella che dalla Locride, insomma, arriva nel vicino Soverato, insomma, le prime case di Catanzaro, della provincia di Catanzaro, sui 104.6, 101.1, 87.9. Grazie per averci preferito anche questa sera. Adesso siamo arrivati alla fine per quanto riguarda l'appuntamento di 80 Voglia di 70 con Angelo Cristiano. Ci risentiremo martedì, sempre dalle 21.30 sino alle ore 23. Musica internazionale e musica italiana di qualche anno fa, giusto per rifarci un po' l'anima da questo punto di vista. Io vi lascio dopo Pino Daniele, quindi, che racconta la realtà con poesia ed ironia, con un altro grande, anche lui, ahimè, purtroppo scomparso tantissimo tempo fa, calabrese di Crotone, si chiama Rino Gaetano. La canzone che ho scelto oggi si intitola Ma il cielo è sempre più blu. Buona permanenza sotto il 104 e buonanotte a tutti.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.